disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Baby,

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
2: Concessionario ufficiale?
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.

0: cosa puoi trovare?
1: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
0: Punti forti?
1: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
0: Chi vince su tutti?
1: Campello Motors.
2: È lo sport del momento, è il padel.
3: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
4: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: 041 49 65 905.
5: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: polvere di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignolla, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: scoperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a

0: www.autofficinaifiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina I Fiorentini, un nome, una garanzia.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia, telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
5: L'Associazione Musica Chioggia presenta
6: Scuola di Musica.
5: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Sam Jacobs con I Don't Mind. Beh, è arrivato il momento di darvi il mio buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì, lunedì 5 ottobre 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Intanto il mio di buongiorno a tutti e tutte voi. Mi auguro abbiate passato un buon fine settimana, bello sotto l'aspetto meteorologico, ancora caldo, insomma ancora con temperature tanto gradevoli. E adesso siamo pronti ad affrontare questa nuova settimana? Siamo pronti? Punto di domanda? Spero di sì. Giornata? Sì, un po' autunnale stamattina, a dir la verità, perché è un po' grigetta, non c'è sole per il momento e le temperature sono bassine, voglio dire, rispetto alla stagione che stiamo vivendo sarebbero anche normali, ma siamo abituati a giornate un po' più calde. Ma di prima mattina comincia a far freschetto, non superiamo i 16-17 gradi stamattina. Per cui io sono uscita di casa, stavo per andare in macchina per venire qui, sono rientrata perché ho sentito un brividino e allora mi sono andata a prendere il giubbettino, di quelli piumini, quelli leggeri, insomma, per il momento basta quello. Però sono rientrata, non ero vestita leggerissima, però ho avuto bisogno di qualcosina da mettermi sulle spalle, perché in effetti poi abito in campagna, fa anche più freddo che qui in città, ecco, e quindi vabbè, prendiamo atto che siamo il 5 di ottobre, quindi tutto nella normalità. Allora, buon inizio di settimana a tutti e a tutte voi, buon ascolto di Radio BCS anche oggi, insieme fino alle 11, ma questa prima oretta, finché poi arriva anche Gianni dopo le 9, con Riservato per Due, questa prima oretta, come sempre, dedicata all'oroscopo che vi leggerò tra poco, e poi tante belle canzoni ovviamente, e tra una canzone e l'altra diamo anche un'occhiata alle notizie. Poi c'è la cronaca locale, ampio spazio naturalmente alla nostra città, alle 9:10 circa. Bene, se avete bisogno o voglia di mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso, e 338 266 2777 per i vostri messaggi. Nolente o nolente, anzi volente o nolente, la canzone di Ligabue di qualche anno fa che andiamo ad ascoltarci, questa deve essere insieme a Elisa, vediamo se questa è la versione, ma credo di sì, e subito dopo vi leggo l'oroscopo. A tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Eccomi pronta a leggervi l'oroscopo di oggi, naturalmente lunedì 5 ottobre. Intanto auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno, auguri a chi si chiama San Placido oggi, spero di nome e di fatto. Auguri insomma a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza proprio questo 5 di ottobre. E adesso cominciamo. Ariete, la luna sbarca in Leone e si aggancia a Marte, accendendo un trigono di fuoco straordinario che spazza via le nebbie dei giorni scorsi. Oggi la vostra determinazione non ammette repliche. Toro, la ripartenza richiede nervi saldi, con Venere retrograda e Mercurio piuttosto stretti in opposizione dallo Scorpione. I patti professionali o di coppia richiedono un esame lucido e attento. Gemelli, lunedì ad altissima velocità mentale. Il supporto della Luna e di Marte dal Leone attiva il vostro settore della comunicazione, rendendovi un negoziatore imbattibile e brillantissimo. Cancro, dopo i picchi emotivi del fine settimana, la Luna abbandona il vostro segno per entrare nel settore dei beni materiali e del valore personale. È il momento di monetizzare le intuizioni dei giorni scorsi. Quindi soldi oggi, Leone, è il vostro giorno e il cielo ve lo ricorda senza mezzi termini. Con la luna che entra nel vostro segno e si fonde con le energie di Marte e di Giove, emanate una forza a cui nessuno può sottrarsi. Vergine, Mercurio in Scorpione rende la vostra mente agile e attentissima ad ogni piccolo dettaglio, ma la luna in Leone vi consiglia di non svelare subito le vostre carte in questa ripartenza di settimana, appunto. State tranquilli intanto. Bilancia, il sole avanza nel vostro segno regalandovi vitalità e trova una sponda eccellente nella luna in Leone che illumina il vostro settore dei grandi progetti collettivi e delle alleanze strategiche. Scorpione, un lunedì di forte pressione professionale, con la luna in Leone che tocca il culmine del vostro cielo, stimolando la vostra ambizione, però attenzione, esponendovi molto ai giudizi esterni. Sagittario, la ripartenza della settimana vi trova in uno stato di grazia straordinario. Un formidabile trigono nel vostro cielo vi regala un entusiasmo travolgente ed una visione a lungo termine impeccabile. Capricorno, la luna abbandona l'opposizione e vi permette finalmente di tirare un sospiro di sollievo. Lasciatevi alle spalle i piccoli malintesi ed affrontate la giornata con un pizzico di ironia in più. Acquario, la luna in Leone si posiziona in esatta opposizione al vostro segno, mettendo sotto pressione i rapporti di lavoro. Mantenete quella preziosa lucidità che vi contraddistingue voi, Pesci, questo lunedì vi richiede di scendere sul terreno pratico della quotidianità e dell'efficienza. La luna in Leone stimola il vostro settore del lavoro, spingendovi a trovare soluzioni brillanti a problemi, sì, a volte un po' noiosi, però questo è. Auguri allora, auguri a tutti e a tutte, ovviamente.

0: Preziosa dei Che Vedo che stiamo ascoltando. Bene, ci risentiamo tra pochi minuti e ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Porto Marina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
2: Concessionaria ufficiale
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

E Madame con Mama non Mama. Buongiorno di nuovo, buon lunedì, buon inizio settimana. Tra poco Simply the Best, ho pronti due bei successi degli anni 80 da farvi ascoltare. Prima però diamo un'occhiata, come sempre velocemente, a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina, in primo piano, quindi quelle più importanti della giornata di questo lunedì 5 ottobre 2026. Ci arriva subito una notizia dal Brasile: si stanno facendo le elezioni presidenziali, ebbene Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno. E quindi la sfida decisiva sarà al ballottaggio che si terrà tra qualche giorno. Ecco, siccome Bolsonaro so che vi suona familiare, è il figlio dell'ex presidente, appunto, Jair Bolsonaro, che si propone come appunto presidente del Brasile per la prima volta e ha avuto appunto subito un grande successo, ha battuto Lula e adesso deve andare al ballottaggio con il presidente attuale Lula, che si è appunto riproposto. E poi in primo piano questa mattina si parla ancora molto del quel pilota del Fly Dubai che si è poi non si capiva bene all'inizio se avevano litigato, cioè il copilota con il pilota, che poi tutto è finito bene, sono intervenuti gli israeliani, ma soprattutto il pilota che è riuscito a bloccare questo qua. Insomma, avete presente l'episodio sulla rotta su Tel Aviv, si stavano dirigendo in Israele. Ebbene, secondo i media, e stanno dando questa notizia al mondo, il pilota del Fly Dubai voleva, il copilota, voleva schiantarsi sull'aeroporto Ben Gurion. Quindi evidentemente non si è trattato di una lite fra i due piloti che erano appunto in cabina, ma proprio di un atto terroristico che voleva appunto verificarsi in questa maniera. Questo è quanto ci dicono i media per il momento, adesso aspettiamo insomma se sarà confermato o meno. E poi ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. Le proteste degli studenti in Francia, lunedì niente lezioni in 500 scuole. La cronaca italiana: tenta di uccidere la compagna, poi si getta dal balcone. È successo a Torino. Ebbene, lei si salva scappando con la figlia dai vicini, è riuscita a svincolarsi ed è scappata dai vicini e lui poi si è tolto la vita. Ci sono tante testimonianze delle urla e poi il tonfo mortale dell'uomo che si è gettato. E poi anche della Spagna si parla molto, perché anche lì si va verso le elezioni anticipate e Sanchez potrebbe annunciarle già oggi, quindi sembra sia proprio una questione di ore per la proclamazione appunto di queste elezioni anticipate. E anche in Spagna, come in Francia, tante proteste anche in questi giorni. E poi vediamo di parlare dell'Ucraina, si parla dell'Ucraina, c'è stata la visita di Merz dalla Germania, ha colpito il ponte nord a Kiev da Mosca. Loro insistono, dicono: combatteremo anche per lo 0,01 del Donetsk. Quindi vogliono anche un minimo di territorio, ma lo vogliono, da quanto si capisce. E intanto ci arriva anche un resoconto dell'ONU: oltre 15.000 civili uccisi fino adesso, pensate, per questo conflitto tra Ucraina e Russia. Poi ieri noi non c'eravamo, non abbiamo potuto fare gli auguri a tutti Francesco, eccetera, ricordare questo santo così importante, ma se l'è ricordato tutta Italia, perché poi San Francesco d'Assisi è il patrono dell'Italia, come ben sapete. E quindi ci sono stati tanti avvenimenti, anche il nostro presidente Mattarella è andato ad Assisi, la patria del nostro San Francesco. Da San Francesco dice: una lezione per l'oggi, certo che sì, e ha sottolineato una cosa che ancora insomma fa veramente paura: in alcune parti del mondo si torna a benedire le armi, veramente questo è il colmo. E quindi non l'ho fatto ieri che non c'ero, voglio fare gli auguri di buon onomastico oggi a tutti Francesco e le Francesche, e ce ne sono tanti perché è un nome molto comune nel nostro paese. Auguri, auguri, ricordiamo sempre questo santo così importante. Ora Simply the Best, eccoli qua, i due successi, come vi ho già anticipato, degli anni 80.

0: Sono gli Europe con Kerry, bellissimo successo degli anni 80, 1987 per la precisione. Prima invece abbiamo ascoltato gli Human League con Do You Want Me, altro bel successo degli anni 80. E Simply the Best naturalmente torna tra circa un'ora e noi ci risentiamo tra poco e ci sarà anche il primo appuntamento con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jedis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: L'associazione Musica Chioggia presenta
12: Scuola di Musica.
11: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
12: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
11: violino, saxofono,
12: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
11: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
12: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
11: Associazione Musica Chioggia.
12: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: insieme a Bruno Mars con Still. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Ecco le notizie dalla città, le notizie di questo lunedì 5 ottobre 2026. I pescatori in sciopero contro il caro carburante. Dunque confermato lo sciopero della pesca per il prossimo 22 ottobre. Lo si è deciso sabato in una riunione che si è svolta ad Ancona tra i rappresentanti delle marinerie. La pesca dunque si fermerà e i battelli rimarranno all'ormeggio, mentre i pescatori durante la giornata organizzeranno momenti di incontro con la popolazione. Quindi all'indomani dell'incontro che si è tenuto a Chioggia tra istituzioni, una rappresentanza della Commissione Europea per la Pesca e il mondo della pesca, la marineria chioggiotta, con l'ottica di affrontare alcune tematiche tra cui il caro gasolio, aveva siglato un documento con cui si annunciava questa possibilità. Una decisione presa insieme ad un'altra quarantina di marinerie ovunque. Comunque, ecco, seppur le marinerie abbiano riconosciuto l'impegno dell'attuale governo, in particolare modo del MASAF, ministero di riferimento, vicino alle imprese di pesca come mai prima, i pescatori affermano che salpare è diventato proibitivo per gli altissimi costi del carburante. Non è ancora stato convocato un tavolo di confronto come richiesto, ma ritengono sia comunque necessario per poter affrontare la situazione di emergenza. In alcune marinerie le imprese di pesca saranno costrette a fermarsi prima di quella data proprio per via del costo insostenibile del carburante. Per loro continuare a pescare significherebbe non fare reddito, ma accumulare debiti. Quindi tanto vale. Piazzale Europa, degrado notturno. Ancora degrado in Piazzale Europa, come troppo spesso accade purtroppo. I giardini di Piazzale Europa dopo le 9 di sera diventano luogo di feste improvvisate e fastidiose per i residenti, e se la location sembra lontana da sguardi indiscreti, quando si mette la musica a tutta forza risulta difficile passare inosservati. Sabato sera erano a trentina i giovani, molti tra loro minorenni, ai giardini di Piazzale Europa. La festa privata, chiamiamola così, è terminata prima della mezzanotte e anche in questa occasione è stato fatto consumo di alcol. La zona verso la mezzanotte, a festino concluso, era quindi piena, come potete ben immaginare, di spazzatura, tra bottiglie, le borse per portarle dal negozio, i cartoni di pizza con residui di cibo e anche i bidoni erano stati rovesciati. I giardini di Piazzale Europa avevano una recinzione, ma i nuovi lavori che sono stati fatti hanno previsto che fosse tolta in modo da dare continuità all'ambiente. Prima i ragazzini che volevano entrare nel parco quando era chiuso scandinavano la porta o la scavalcavano, ma ora non è più necessario. Entrano e danno il via ai festeggiamenti. E non è la prima volta che succede, come ben sappiamo. I giardini sono un'area che da tempo vive un degrado dovuto proprio a questa presenza di ragazzini che si sentono padroni della zona. Sono state rimosse anche le giostrine rovinate dal tempo, ma anche dai vandali. Durante la festa del volontariato il sindaco ha ricordato che ogni mese vengono spesi circa 20.000 euro per riparare ai danni che i vandali fanno nel territorio. Si tratta di una spesa di 240.000 euro all'anno, una cifra importante che potrebbe essere dedicata a altro. Quindi veramente sarebbe da intervenire però con più forza. Se sono minorenni ne risponderanno i genitori, ovviamente. Altre notizie che troviamo dalla nostra città, parliamo del cambio in Ascon. La nuova direttrice è Isabella Penso. Isabella Penso, quindi nuova direttrice di Ascon Confcommercio, Chioggia, classe 1987, chioggiotta, abilitata all'esercizio della professione di commercialista e revisore legale, subentra a Roberto Campici nella direzione del mandamento di Chioggia. A nome del Consiglio di Confcommercio ha dato il benvenuto alla Penso il presidente Ascom Alessandro Darè. Un'altra notizia, vogliamo anche fare noi gli auguri alla signora Osvalda Diana Salvagno per i suoi 100 anni. Traguardo secolare, infatti, per Osvalda Salvagno, conosciuta da tutti come Diana, che ha festeggiato ieri il suo 100° compleanno nel cuore del centro storico di Chioggia. Ad accompagnare i festeggiamenti, oltre all'affetto di familiari e amici riuniti in un locale del centro per un brindisi propiziato dalla bella giornata, è giunta anche la visita del sindaco di Chioggia, Armelao. Dall'inizio del suo mandato, infatti, il primo cittadino non ha mai mancato l'appuntamento con i centenari del territorio, considerate vere e proprie memorie storiche della comunità, ovviamente. E anche noi vogliamo fare gli auguri, anche se magari con un giorno di ritardo, alla signora Diana, ecco, per i suoi 100 anni. E chiudiamo anche con il calcio, come ogni lunedì mattina, purtroppo con una brutta notizia, perché l'Union Clodiense ha perso contro il San Donà per 1-0, e quindi l'Union che è crollato nel derby. Seconda sconfitta, tra l'altro, per la squadra di Chioggia, che scivola 5 punti dalla vetta. Partita cinica del San Donà, che dopo il gol del vantaggio si chiude in difesa, padroni di casa lenti e prevedibili in attacco. Al Ballarin si respira ovviamente molta amarezza. Un'occhiata ora alle previsioni del tempo e vediamo che oggi in Veneto, anzi proprio nelle prossime ore anche, ci saranno ampi tratti di sereno alternati però ad temporanei annuvolamenti, domani soprattutto più consistenti sulle zone centro-meridionali del pomeriggio. E poi possibili foschie e locali nebbie tra la notte e il primo mattino sulla pianura meridionale. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in contenuto calo soprattutto in montagna, in rialzo in pianura, altrove senza notevoli variazioni. Le massime invece stazionarie o in lieve, locale lieve ripresa. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: Saif insieme a Bresh con Parlar d'amore. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: era il 1987, Riccardo Cocciante e Mina insieme, bravissimi, bellissimi, in questione di feeling, che abbiamo voluto riproporre stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Ah, grande coppia, grande canzone. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, dove trovate in questo periodo tutti i gioielli in oro e perle firmati Cometti Gioielli con il 20% di sconto per qualsiasi occasione, battesimi, comunioni, cresimi, ma anche matrimoni, per la sposa o per i testimoni. Ogni occasione sarà buona per regalare una perla. Allora, la promozione è valida per tutto il mese di ottobre, quindi affrettatevi, passate a trovare Anna, Karin e Stefano nel negozio di Gioielleria Ballarin e potete così scegliere il vostro gioiello Comete Gioielli con il 20% di sconto. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti su

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Buon lunedì a tutti, Lucia, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Buongiorno amici di Chioggia, Chioggia ciao.
1: Buongiorno amiche di Chioggia anche.
0: Buongiorno a tutti amici, amiche, bentrovati. Allora, oggi è lunedì 5 di ottobre, sai che piano piano mi stavo accorgendo che le giornate si stanno accorciando.
1: È da mo' che
0: te ne sei accorta?
1: questa arriva sempre in ritardo.
0: Sì, ce ne siamo accorti tutti. Se ne è accorto anche Trump, stavo guardando un video qualche minuto fa che mi ha fatto molto sorridere, perché si lamentava, diceva colpa dell'ora legale, tra poco le giornate saranno cortissime. Volevo spiegare che
1: è il
0: buon Dio che ha fatto questa cosa.
1: Ma sì, appunto, è il contrario, perché è la luce naturale che certo. Arriverà prima, ecco. Togliendo l'ora legale.
0: Ma non gliel'ha spiegato nessuno. E quindi si stava lamentando, avremo le giornate più corte, colpa dell'ora legale.
1: Quella è l'ora solare.
0: Ma non l'ha capito, ma guarda che io ho visto un video stamattina, sono rimasto a bocca aperta. E poi volevo spiegargli, guarda che è il buon Dio, cioè il buon Dio ha fatto il ciclo delle
1: video
0: stagioni.
1: L'avranno fatto circolare per far capire quanto è idiota, evidentemente.
0: Ma no, diciamo per far capire che anche Trump pensa che sarebbe il caso di abolire l'ora legale, che è un dibattito aperto, ci può stare, voglio dire, ma le motivazioni non sono quelle che dava lui.
1: Ma se si lamentava che faceva buio troppo presto, scusami, allora che ci faccia capire cosa vuole fare.
0: Facci capire Trump. Anche perché tra l'altro altrimenti fa chiaro molto tardi al mattino, cioè tu ti alzi al mattino e avresti chiaro alle 9 per dirti, no? E quindi cambia tutto, invece attraverso l'ora, spostandola al mattino, quando ti alzi è un po' più di luce al mattino, quindi è vero che la giornata tra virgolette è più corta, ma perché hai semplicemente spostato la luce, non è che hai meno luce, cioè questo è il ma non c'è arrivato probabilmente, lui pensa che spegniamo le luci prima.
1: Vabbè.
0: Povero Trump, che dobbiamo
1: fare? Qualcuno glielo spiegherà.
0: Sì, assolutamente. Con questa piccola curiosità, il dibattito è aperto comunque, ora legale sì, ora
1: ma guarda
0: legale,
1: che
0: no.
1: È forse più diffuso di quello che credi, che tanti non hanno ben idea di come si
0: no
1: si,
0: ma
1: si
0: al di là
1: dell'idea
0: allora ci puoi ognuno ad esempio anch'io tutto sommato non sono così fautore dell'ora legale, per me potremmo lasciarla sempre la stessa e buio luce voglio dire non è che ci cambia
1: la luce naturale,
0: quello che è esattamente la luce naturale, però insomma diciamo che non è pure questa cosa così grave da farci un video e da invocare perché noi
1: sbagliando
0: faremo
1: pure
0: l'America nuova, grande di nuovo, con l'ora, togliendo l'ora legale. Senti, mettiamo Olivia Dean, amici, Baby Steps, questa è la musica di VCS.

0: La canzone è quella di Olivia Dean, che ci piace tantissimo, ennesimo singolo fortunato da un album, questo che è stato veramente uno dei più amati e dei più premiati di questo 2026.
1: È vero.
0: Ci piace veramente tanto. Allora, tra le cose che noi facciamo nelle nostre mattinate insieme è anche quello di mettere le novità, le canzoni che da questa settimana entrano a far parte della nostra programmazione. Già da qualche ora, già nel weekend, abbiamo cominciato a farle ruotare. C'è anche il nuovo di Max Pezzali, che è
1: molto
0: tornato
1: interessante,
0: veramente alla grande.
1: Sì, è vero, anche perché tra l'altro c'è la sua storia anche in televisione, tra le altre cose.
0: Infatti la canzone è proprio un pezzo che fa parte anche della colonna sonora, insomma, di questa storia
1: serie,
0: in TV,
1: sì,
0: che appunto la potete trovare su Sky. Ed è molto interessante perché il titolo, lo spiegavo anche il sabato, gioca sul suo rapporto in qualche modo con Mauro Repetto, no? Perché dice le ali, nel senso di volare, ma anche le ali, nel senso che loro tra di loro sono stati leali.
1: Leali staccato, le articolo ali, e leali invece tutto attaccato da lealtà, giusto?
0: Esattamente, siccome lui ha utilizzato un modo furbo di mettere il titolo, perché c'è le trattino basso ali. Ok, quindi in questo modo diventa una sorta un'unione, proprio
1: come un'unione, sì,
0: per dare un po' questo senso. Che cosa meravigliosa.
1: Ma tu non l'hai messo il trattino basso quando hai messo nel computer? Avremmo capito di più questa cosa.
0: E informati. È il momento di sentire questa bella novità. C'è il grande ritorno di Max Pezzali.
2: Out Now, in collaborazione con
3: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Natale.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
0: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
0: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
0: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
5: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
6: E certo!
4: La bontà è una scelta, come la qualità.
6: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
4: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
10: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
9: Concessionario ufficiale?
10: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
9: Cosa puoi trovare?
10: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
9: Punti forti?
10: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: Campello Motors.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: nei mezzi pubblici a Venezia, vaporetti, tram, autobus, è stato fatto un acquisto particolarmente massiccio di telecamere, caranuccia e cari amici a casa. Questo perché? Perché sappiamo che negli ultimi anni c'è stata una crescita di quelli che menano i lavoratori, quindi
1: gli autisti poveretti.
0: I poveri lavoratori della CTV, amici, avevano il terrore di andare al lavoro. E poi ci sono i borseggi, ci sono quelli che fanno anche le cose sconce nei vaporetti e quindi non potranno più farlo, oppure lo faranno a favore di telecamere, insomma decideranno loro se.
1: Ma questo può essere anche un incentivo per loro.
0: Ah, dici?
1: Perché sono quegli esibizionisti.
0: Quegli esibizionisti. Quindi 1300 telecamere saranno installate sui vaporetti, 400 su tram e autobus, insomma ci saranno più telecamere in questi mezzi pubblici a Venezia che al Grande Fratello. Il Grande Fratello è meno osservato.
1: Perché quindi ormai
0: non scappa niente.
1: Attenti quando siete per la strada, sì, dentro un mezzo pubblico, eccetera. Non scaccolatevi, non fate niente di.
0: Ma sai, quella roba lì non è perseguibile, cioè tu puoi anche
1: sì,
0: farlo.
1: Sì, però dai. Vabbè, ma è brutto poi vederlo.
0: Ma ti vedono, ma sai, non è che escono quelle immagini, vengono naturalmente utilizzate solo nel caso succeda qualcosa di importante.
1: Sì, però c'è sempre qualcuno che le vede, no?
0: Ho capito. Non è che va in giro, ho visto Nuccia, non puoi immaginare.
1: Cosa fa?
0: Entra in vaporetto.
1: Mamma mia.
0: Anche perché ci sono anche quelli vicini a te in vaporetto, quindi comunque ti trattieni, insomma, per varie cose. Va bene, comunque più sicurezza ce n'è bisogno. Purtroppo dobbiamo dirlo, amici. Allora, tutti quanti vorremmo privacy, perché effettivamente essere ripresi.
1: Sì, perché diciamoci la verità, ci inquieta.
0: Posta sì.
1: Che ogni volta che dove andiamo sappiamo che siamo riprese.
0: Telecamere.
1: La telecamera, da tutte le parti.
0: Però è anche vero che oramai c'è un tale livello di delinquenza ovunque che sinceramente a me le telecamere tutto sommato mi danno un po' di garanzia.
1: La
0: ma
1: sicurezza,
0: anche.
1: Dai,
0: ma sì, ma pure nei giardini dove si fa vandalismo, io ti dico la verità, io le metterei proprio perché sono delle cose talmente antipatiche che pesano poi sulla popolazione.
1: Sulle nostre tasche soprattutto.
0: Ma
1: poi
0: è un doppio peso, cioè da un lato c'è quello delle tasche, no? Perché poi devi pagare per risistemare.
1: Si paga.
0: Ma poi soprattutto perdi un servizio, perché magari sai con questa gente, con questi delinquenti che rompono le cose, poi effettivamente tu perdi magari l'utilizzo di un posto bello che è della collettività, quindi è un doppio danno ed è molto grave. Io ti dico, tra il male minore sceglierei le telecamere.
1: Ma perché siamo obbligati, è ovvio,
0: certo,
1: che tutti sceglierebbero la privacy.
0: Ecco.

0: Una di quelle perle che trovate all'interno dell'album, che conteneva anche Back to Black, Love is a Losing Game, insomma disco
1: pezzi straordinari,
0: mamma mia che disco meraviglioso fece Amy Winehouse prima di lasciarci, purtroppo.
1: Aveva solo 27 anni, figuriamoci,
0: è vero,
1: quante altre cose belle avrebbe potuto fare, ma vabbè, è andata così.
0: Rimane un po' di, certo, di nostalgia, anche un po' di dispiacere proprio nel sapere che cosa ci siamo persi, cioè veramente lei era talmente brava che ci siamo persi molto,
1: però.
0: dispiace. 9:45 del mattino, era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto insieme a Super Coffee Shop.
1: Certo, ricordiamo le varie promozioni, ce ne sono tantissime in questo periodo, quella per esempio sul caffè Dolce Gusto. Se acquistate 90 pezzi di Dolce Gusto pagherete in tutto solo 25 euro, quindi veramente un prezzo stracciato per avere a casa il vostro caffè preferito. Quindi passate da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ma

0: più.
1: Noi, miei amici da Radio BCS, tu cosa fai questa sera? Ormai di sera si fa sempre meno, perché d'estate si esce, si fa, si incontra. Inverno, autunno cominciamo a diventare già più pantofolai.
0: Diventiamo tutti casalinghi.
1: Assolutamente, magari nel weekend ci si muove, ma durante la settimana c'è il lavoro, c'è la scuola, ci sono un sacco di cose, per cui a una certa ora.
0: Vabbè, noi che siamo ormai vecchi.
1: No, ma anche quelli un po'
0: sposati,
1: più giovani.
0: Sposati, eccetera.
1: Vabbè, ma durante la settimana chi esce, Nuccia?
0: Ma c'è chi
1: fa vita.
0: È in cerca di avventure, che ne so.
1: Ma che ne so.
0: Che
1: io.
0: Esce anche d'inverno.
1: Vabbè, se lo dici tu.
0: Sì.
1: Senti, allora, stiamo parlando di città, stiamo parlando di posti bellissimi come Venezia, parlare anche di Roma, per un argomento diverso però da quello di Venezia, non parliamo tanto di telecamere, ma di come sta cambiando sotto l'aspetto urbanistico. In particolare, per la prossima estate sarà pronta la nuova Via dei Fori Imperiali. Chi è stato a Roma sicuramente avrà passeggiato su Via dei Fori Imperiali, cioè quella grande via a sei corsie che porta al Colosseo.
0: Al Colosseo,
1: ecco,
0: certo,
1: quella la conoscono.
0: Chi non l'ha fatta, dai.
1: Chi non l'ha fatta almeno una volta.
0: A piedi io me la sono fatta,
1: a piedi.
0: L'hai fatta a piedi.
1: Come
0: tu.
1: Tutti. Come tutti, cara Nuccia, tutti la fanno a piedi. Tra l'altro proprio lì c'è anche la nuova fermata della metropolitana,
0: sì,
1: che è tra l'altro bellissima. Poi un po' più avanti c'è proprio quella davanti al Colosseo, ma la nuova fermata è lì, e tra l'altro hanno fatto proprio questa fermata meravigliosa, insomma, anche con alcuni reperti che scavando hanno trovato.
0: C'è un museo praticamente.
1: C'è un museo,
0: un museo dentro la metropolitana.
1: Ecco, come cambierà Via dei Fori Imperiali? Perché era stata fatta nel periodo fascista praticamente quella via, ed era una via dove passavano le macchine. Quindi fondamentalmente pensa che addirittura per un certo periodo, ma non parliamo di chissà quando, fino al 2013 il Colosseo era usato come una rotatoria, amici.
0: Sì.
1: Non so se ti rendi conto.
0: Sì, sì, me lo ricordo. Ma io ci sono stata talmente tante volte, ci ho abitato anche dai miei zii.
1: Che uno dice, ma veramente? Cioè, il Colosseo.
0: Facevi il giro, sì.
1: Era la rotatoria,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: per farti capire come la città era in funzione del traffico.
0: Sì.
1: Per fortuna, piano piano abbiamo maturato una coscienza diversa, e quindi le città stanno cambiando anche sotto
0: non
1: i nostri occhi.
0: Non esistevano le isole pedonali, dai.
1: Ma è che stiamo a dire?
0: Ma neanche per idea.
1: Dove c'era un metro d'asfalto doveva passare una macchina.
0: Ma certo.
1: Ecco, adesso per fortuna le cose stanno cambiando, e quindi Via dei Fori Imperiali rimarrà comunque transitabile, ma ci saranno solamente due corsie, una che va in un lato, una che va nell'altro. Tutto il resto delle quattro corsie già adesso a livello sperimentale non venivano utilizzate. Io sono andato a gennaio scorso a Roma e già passava pochissimo traffico in Via dei Fori Imperiali. Adesso ne passerà ancora meno, ma tutto il resto verranno abbattuti anche in marciapiedi, quindi sarà una zona dove passeranno bici e persone.
0: E basta.
1: E basta, cari amici. Verranno implementati anche la quantità di alberi, perché altrimenti è veramente una lunga lingua d'asfalto, cara Nuccia,
0: sì.
1: Anche dove immagino d'estate diventa anche difficile passeggiare, fa caldo d'inverno, figurati.
0: D'estate.
1: Ecco, però verrà realizzata poi anche una serie di terrazze che si affacciano proprio sui fori imperiali, cioè la cosa bella è che tu potrai proprio vedere queste bellissime rovine di Roma affacciandoti, non solo andandole a visitare che si paga il biglietto, ma anche semplicemente affacciandoti, insomma, potrai
0: dal di fuori,
1: dal di fuori
0: Colosseo, insomma.
1: Esatto, già alcune sono in qualche modo, esistono già alcune terrazze,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: verranno
0: sì.
1: implementate, verranno fatte anche di più. Stavo guardando alcuni rendering davvero bellissimi, insomma, di come diventerà questa via. Quindi se avete in programma una visita turistica, sappiate che già entro la prossima estate Via dei Fori Imperiali cambierà completamente.
0: Ecco, qualche anno che non vado a Roma, aspetto allora che facciano
1: estate,
0: strada.
1: Anzi, io ti consiglio di andare autunno prossimo, perché d'estate.
0: Sì, d'estate, ma chi si muove d'estate?
1: Roma d'estate sta diventando invivibile, quindi.
0: Figurati se poi ci sarà un'estate come quella di quest'anno.
1: Ecco, no.
0: Non ci si muove neanche il prossimo anno.
1: Tienti libere per ottobre del prossimo
0: anno,
1: caro. Ottobre del prossimo anno, le famose ottobrate romane sono
0: ecco.
1: Sempre favolose.

0: alla fine della prima ora insieme, un'ora volata a parlare di cose belle della nostra Italia, Venezia, Roma, e tra poco finiremo anche sulle Dolomiti, se vuoi, caro Nuccio. Facciamo tutto un giro questa
1: che
0: mattina.
1: Bel giro, davvero, stavo prendendo io, che bel giro che,
0: ma pensa che
1: del nostro paese.
0: Ecco, con quattro chiacchiere abbiamo fatto il giro d'Italia. Prima però di andare sulle Dolomiti, parliamo adesso di un grande numero uno, perché alla fine dell'ora ritroviamo quelli che sono stati i grandi successi
1: del passato.
0: Sì, cioè, tra l'altro, in questo caso 1976, siamo esattamente a 50 anni dalla pubblicazione di uno dei dischi in assoluto più belli della storia della musica. In questo caso non lo dico io, che comunque confermo questa cosa.
1: Sì, ma io mi aggrego.
0: Ecco, lo dice il mondo praticamente, che in questi giorni sta celebrando i 50 anni di Songs in the Key of Life, che è questo fantastico doppio album di Stevie Wonder, che era pieno zeppo di canzoni bellissime. Ad esempio Past and Paradise, su una, no? Quella che poi è stata rifatta anche da Cuglio, diventata Gangster Paradise.
1: Sì, certo.
0: Ripresa adesso anche da Marrakesh, cioè quella base lì era l'originale Past and Paradise all'interno di questo disco. Ma anche Another Star, altro pezzo incredibile, ma ce n'erano tantissime dentro. E tra le cose più belle che sono diventate un grande numero uno, c'è anche la canzone che adesso ascoltiamo, che, se non ricordo male, fu utilizzata anche per una pubblicità qui in Italia. Erano gli anni 80 più o meno, quando sentite le prime note, sicuramente per chi c'era in quel periodo.
1: No, io mi ricordo bene la canzone, la conosco, la pubblicità no, devo dire la verità.
0: Poi magari adesso vado,
1: vediamo se mi viene in mente.
0: Vado ad appurare che pubblicità si trattava. Comunque è una canzone veramente storica, si chiama Sir Duke, appuntamento con i grandi numeri uno.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Sir Duke, tra l'altro lo spot era del 1992, non era degli anni 80, convintissimo fosse degli anni 80, invece era uscito un po' dopo, ed era di un'acqua minerale, la Boario.
1: La Boario.
0: Acqua naturale, Boario in particolare.
1: Sì.
0: C'era questa immagine di una ragazza di cui si intravedeva soprattutto la silhouette, perché grazie a Boario facendo tanta tin tin, ma quello era un'altra pubblicità.
1: No, quella è un'altra
0: pubblicità.
1: Un'altra,
0: se adesso non vorrei fare troppo confusione. Quindi aveva questa silhouette meravigliosa.
1: Che l'acqua fa bene.
0: Ecco,
1: certo.
0: Eravamo veramente, credevamo veramente a tutto all'epoca, che anche l'acqua bastasse per dimagrire.
1: Ma certo. Come sta a proposito?
0: Chi, Stevie Wonder?
1: Stevie Wonder. È una vita che non lo vedo più.
0: Ma guarda, Stevie Wonder sta bene, tanto più che sarà in tour e nei prossimi giorni arriverà anche in Europa.
1: Ma lavora ancora?
0: Lavora e come? Mi dispiace tantissimo che tra l'altro toccherà molte città europee, ma non c'è una data italiana. Io
1: non
0: sarei andato di corsa a vederlo. Invece la data più vicina è Parigi, non propriamente vicinissima, insomma. Sarà Parigi il 15 di ottobre.
1: Ti basterebbe prendere l'aereo, ci potresti andare.
0: Certo, grazie. Poi vabbè, farà Copenaghen, Stoccolma, un po' di Germania, Colonia, Amsterdam, due date a Londra a novembre e una anche a Manchester e a Glasgow. Insomma, se siete interessati, cercate le date online. Secondo me meglio andare, perché c'è un'età in cui oggi ci sei, domani
1: non ci sei. Insomma, ha la sua bella età.
0: Io non ho mai visto un concerto di Stevie Wonder. Ci andrei volentierissimo.
1: Guarda, sarebbe anche il pretesto di andare a visitare
0: Parigi,
1: una di queste belle città.
0: Hai ragione.
1: Ma anche Londra,
0: anche Copenaghen, in verità.
1: Hai l'imbarazzo della scelta.
0: Sono tutte belle. L'unica dove non ho desiderio di andare è Manchester, che sinceramente non mi attira manco per niente.
1: Ma
0: però,
1: che ci vuoi fare a Manchester?
0: A vedere gli operai, a vedere le case operaie.
1: Ma no, guarda, io ti consiglio Parigi, visto che
0: Parigi.
1: Ci sei mai stato.
0: Vabbè, ma
1: però anche Londra, per esempio.
0: Non ci vado, vabbè, grazie.
1: Non ci vado.
0: Comunque, grande Stevie Wonder, era l'appuntamento con Unforgettable. Questo passaggio l'abbiamo fatto con Falegnameria Padoan, stile e design.
1: Assolutamente sì, ricordatevi che se dovete rifare gli infissi di casa vostra, trovate porte di design in vetro, alluminio, in legno, in PVC, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Andate a visitare lo showroom, si trova in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Yes,
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: La canzone è quella di Siena Spara, invece si chiama Material Lover. Allora, come anticipato, stiamo facendo un bel giro d'Italia, tutti luoghi bellissimi, stiamo parlando di cose molto diverse una dall'altra, diciamo che il filo conduttore sono le bellezze italiane, che parliamo di Venezia, parliamo di Roma, adesso andiamo sulle Dolomiti, che è un'altra delle bellezze
1: delle mete
0: top,
1: proprio turistiche
0: top.
1: E più apprezzate,
0: direi proprio di sì. Il problema è che anche qui assistiamo a quello che succede anche in altre zone del mondo, dove a causa anche dei cambiamenti climatici perdiamo ogni tanto dei pezzi di montagna.
1: Sì, purtroppo sì.
0: C'è stato un nuovo crollo di una consistente porzione di roccia che ha creato una frana di ingenti dimensioni proprio sulle tofane di dentro. Ieri stavo guardando alcune immagini, insomma è stato un crollo
1: bello impressionante.
0: E succede sempre più spesso, perché a causa proprio di questi cambiamenti climatici non c'è più la neve, che magari anche un pochettino trattiene, forse anche il caldo, non lo so in che modo possa influire. Sta di fatto che stiamo assistendo a dei fenomeni che non avevamo immaginato, no? Tra gli effetti collaterali dei cambiamenti climatici, non è che avevamo magari messo in preventivo che perdevamo dei pezzi di montagna.
1: Ma scherza, proprio l'altro giorno stavo guardando un'immagine scattata da poche ore del Cervino, Monte Cervino completamente
0: senza
1: marrone.
0: Sì, vero.
1: Neanche
0: vero.
1: Di solito almeno la punta anche d'estate
0: soprattutto
1: è imbiancata.
0: Nel mese di ottobre comincia già ad arrivare la neve.
1: Poi in questo periodo completamente marrone, non c'era un filo di bianco.
0: Impressionante, davvero molto molto impressionante. E l'invito naturalmente è a muoversi con grande cautela se si va in quelle zone, siccome sono zone molto amate, insomma, da quelli che amano fare le escursioni, le camminate, eccetera eccetera. In questo periodo diciamo che un po' più di attenzione del normale credo sia doverosa per non trovarsi poi in situazioni spiacevoli, perché
1: purtroppo è già successo,
0: hai voglia,
1: anche delle disgrazie.
0: Esatto. C'è stato anche un intervento del SUEM, insomma, per il pronto soccorso, perché inevitabilmente c'erano delle persone in giro, insomma non è successo niente di grave,
1: fortunatamente sì.
0: No, nessun escursionista ferito, però insomma se ci andate fate davvero molta attenzione, seguite naturalmente i bollettini, state attenti alle prescrizioni che vengono date,
1: ecco,
0: perché
1: non siate imprudenti,
0: ecco, questo bisognerebbe farlo sempre
1: insomma, questo sia periodo, il mare che montagne,
0: brava,
1: per tutto,
0: in questo periodo con un occhio di riguardo ancora di più. Andiamo verso le 10:20 del mattino, tra poco c'è Colin Listen, la vostra musica.

0: perché ma molti chi? Hanno deciso di uscire il meno possibile. Un tempo si diceva, sai, estate, giornata al mare, ma quest'anno sono state tante giornate a casa con l'aria condizionata accesa, amici,
1: sì,
0: diciamolo.
1: Sì, tanti non si sono proprio mossi.
0: Ma assolutamente, assolutamente. Siamo in zona Call and Listen, ci sono le vostre canzoni preferite, grazie per i vostri messaggi. Volevo salutare anche Angelo, che è stato il più veloce, ci ha richiesto Serena Brancale.
2: Call and Listen.
3: Call and Listen.
2: Call and Listen.

0: tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
6: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
5: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Musica che concilia Jungle con Sunshine. Concilia che cosa? Non lo so.
1: Concilia quello che volete.
0: Secondo me sta
1: se
0: bene.
1: Se avete qualcosa da conciliare, conciliate.
0: Guarda, la musica dei Jungle, secondo me, sta bene dappertutto come il prezzemolo. Cioè, è proprio una roba che non dà fastidio. Tu la metti, è un bel sottofondo, è bella da ascoltare, è bella da avere come tappeto sonoro nella nostra giornata. Io ve la consiglio davvero.
1: Sì, sì, sì, guarda.
0: Più musica dei Jungle.
1: Oggi, guarda, non do più a letto la sera senza prima.
0: Senza un po' di Jungle.
1: Di sottofondo dei Jungle.
0: Bene, bene, mi fa piacere, Carnuccia. Hai scelto bene, scelto bene. Allora, tra le varie notizie della giornata, Carnuccia, il ritorno piano piano di un'altra bellezza italiana. Questa volta però non parliamo di luoghi geografici, parliamo di una bellezza fisica, cioè di una donna, Chiara Ferragni. Chiara Ferragni.
1: Ritorno vissuto, perché dove era andata?
0: Ha vissuto un periodo difficile, sai. Che
1: ma bella è sempre stata.
0: Il Pandoro Gate, Carnuccia, aveva fatto passare in secondo piano anche la sua avvenenza in qualche modo.
1: Ma siccome poi è stata assolta, tutto si è sistemato.
0: Assolta, no, si è messa d'accordo, diciamo, si è messa d'accordo. Piano piano però sta ripartendo soprattutto dall'estero, perché d'altro canto, come tu puoi ben immaginare, all'estero il discorso del Pandoro Gate è arrivato abbastanza sfumato, no?
1: Sì.
0: Quindi all'estero non è che è arrivata più di tanto. Quindi lei soprattutto all'estero ha ripreso a lavorare, a macinare, insomma, per la sua attività, perché giustamente doveva ritornare in pista. Ha passato qualche anno veramente difficile.
1: Sì, si è trovata anche l'uomo all'estero.
0: Si è trovata anche lei, esattamente, visto che c'era, ha capito, ha trovato anche
1: proprio l'italiano, basta, più niente.
0: Ecco. In questi giorni ad esempio è stata a Parigi con tra l'altro grande successo anche per il suo look indossato. Lei ha indossato questo look che si dicono vedo non vedo, in verità si vede tutto, perché ha una maglietta trasparente, quindi praticamente ha un reggiseno a vista in buona sostanza.
1: Vabbè,
0: molto affascinante,
1: vede, tutto coperto.
0: Sì, no,
1: il seno,
0: certo,
1: è coperto comunque.
0: Ha un reggiseno, insomma, quindi sicuramente non si vede. Lei però con come dire, con il suo questo, con le Fashion Week eccetera, sta tornando a fatturare, a girare per il mondo e soprattutto a fare quello che sa fare meglio, quindi raccontare la moda e indossare la moda.
1: Ecco, e pubblicizzarla. Ecco.
0: E pubblicizzarla, perché naturalmente lei fattura, bonifica. Ecco, i bonifici arrivano quando
1: che fattura, come dice Shakira. La donna deve fatturare.
0: Ecco, è anche l'uomo oramai la nostra vita è fatta di fatturazioni, cari amici. Tra l'altro appunto un bel davvero un bel vedere. Io stavo guardando proprio questa foto, insomma, con questo bel capello vaporoso, insomma, è veramente una bella ragazza, Chiara Ferragni.
1: Chiara Ferragni, ti puoi dire quello che vuoi, ma che non sia bella.
0: Insomma,
1: questo non
0: a meno
1: dire.
0: Che tu non sia poco vedente, diciamo.
1: O se hai il gusto dell'orrido.
0: O se hai il gusto dell'orrido,
1: fare i tuoi, però che
0: esattamente,
1: sia bella.
0: Esattamente.
1: Questo è dubbio.
0: Ecco, quindi viva Chiara Ferragni, un'altra bellezza italiana che piano piano sta ritornando, anche perché è giusto che, vuol dire, si può sbagliare nella vita, non è che puoi crocifiggere per tutta la vita una persona.
1: Ma
0: che
1: certo,
0: ha sbagliato, insomma.
1: Puoi anche inciampare in qualcosa che magari neanche prevedevi.
0: Certo,
1: sarebbe stato
0: ma
1: così.
0: Immagino che non abbia previsto, però era meglio se non la faceva quella roba lì, però oramai, visto che
1: ma
0: è successo,
1: vabbè, dai, succede,
0: insomma,
1: dai.
0: Ecco, succede di sbagliare,
1: non ha ammazzato nessuno, ci mancherebbe altro,
0: assolutamente. 10:34 del mattino, io direi che abbiamo due belle canzoni da sentire. Andiamo negli anni 90 con Billy Joel.
1: Bene.
0: Ecco, fammi una scheda su Billy Joel.
1: No, io ho letto recentemente che è stato anche operato, ho avuto qualche problema di...
0: È diventata una donna?
1: Di salute, no, della testa.
0: Ah, la testa, ah, no, scusa.
1: È stato operato, aveva dei problemini.
0: Ah, ok.
1: No, ma era già da un
0: pensavo
1: pezzo.
0: Pensavo che si è cambiato, sai che in un attimo nella vita può succedere di
1: ma
0: tutto.
1: Ma ormai anche anziano l'avrebbe fatto prima se aveva queste...
0: Ma che ne sai, magari ha preso coscienza in tarda età delle sue preferenze.
1: Non,
0: insomma,
1: esageriamo.
0: Anche perché è stato sposato pure lui con una gran bella donna, io
1: ma
0: mi ricordo.
1: Ma quanto mi ricordo.
0: Sua ex
1: Billy Joel è sempre stato un donaiolo,
0: sì. E anche
1: quindi...
0: con dei bei gusti,
1: ecco.
0: Diciamolo così.
1: No, no.
0: 1996 invece ci ascoltiamo subito, articolo 31, domani.

0: Bowen, Bowen, Bowen.
1: Ti viene in mente Re Leone, dai.
0: Un pochetto a Re Leone si mi viene in mente, dai. C'è un po' quella roba lì, insomma, c'è un po' quel retrogusto. Pezzo bellissimo, ci ha riportato negli anni 90. Io mi ricordo che addirittura si ballava anche in discoteca. All'epoca, inizio serata, uno dei primi dischi che suonavo era proprio River of Dreams.
1: No, ma è vero.
0: Di Billy Joel. Tu non c'eri a quegli anni, Nuccio. Siamo nei primi anni 90, non frequentavi. Io non mi ricordo di averti visto.
1: No, sarò venuta da te, ma io andavo a ballare.
0: Andavi a ballare? No, nel 93, dove eri? Nel 93?
1: Ma sì, non è che andavo tutte le sere come quando ero ragazzina, ma andavo a ballare.
0: Vabbè, ti ricordavi di River of Dreams?
1: Me ne ricordo benissimo la canzone. Io ero una fan di Billy Joel.
0: Di Billy Joel, beh.
1: Da bravo. Destiny proprio.
0: Da
1: Destiny.
0: Destiny?
1: Non è la Destiny.
0: Non so di
1: canzone.
0: Chi.
1: Vabbè, avrà un altro titolo, ma mi ricordo benissimo.
0: Stai parlando della sua versione di Just the Way You Are, probabilmente.
1: No.
0: Honesty, no. Honesty. Amici, devo imparare a leggere.
1: Mi sembra addirittura. Io prendevo in giro mia mamma che storpiava tutte le parole. Mi ricordo che io ero giovane.
0: In realtà Destiny esiste come parola, ma non era il titolo della canzone.
1: Sì, lo so.
0: Si
1: che
0: chiamava
1: esiste.
0: Honesty.
1: Che
0: certo.
1: Discorsi che mi fai, lo so che esiste.
0: Penso bellissimo. Honesty.
1: Dai, ti ricordi anche ai tuoi genitori? Io rimproveravo mia mamma, ma che stai dicendo? Sì, io sto facendo le stesse cose. È una questione proprio di memoria. Io pensavo fosse. Che non conosceva bene magari la lingua italiana, che ne so.
0: Ma in questo caso è facile confondersi, dai. Honesty, Destiny,
1: sì.
0: Ci può stare,
1: però
0: dai, non ce la do quasi buona, dai.
1: Mi succede più di qualche volta ultimamente, allora mi sto preoccupando, hai capito?
0: Va bene, senti, era l'appuntamento con Simply the Best, grazie a Billy Joel, è stato un bel appuntamento, grazie all'articolo 31, torniamo tra poco con la parte conclusiva della nostra giornata insieme.
1: Riservato per due.
0: Grazie, almeno serve.
1: Questo me lo ricordo ancora.
0: Serve a qualcosa, bene.
2: Yes, we're playing.
3: Dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
6: Baby,
3: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
7: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
12: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
11: Scopri di più su somit.it.
12: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
11: Affidati a noi.
13: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
14: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
13: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
14: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
13: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
14: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
13: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
15: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
16: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
15: Concessionario ufficiale?
16: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
15: Cosa puoi trovare?
16: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
15: Punti forti?
16: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
15: Chi vince su tutti?
16: Campello Motors.
6: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
17: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Che scrivi ai paparazzi, a me non parli più.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: Idea bellissima, ci ha portato anche alle 10.52 del mattino. Parliamo adesso di una storia d'amore, quindi un gossip davvero clamoroso, solo che arriva la notizia dopo 40 anni circa che è avvenuta.
1: Un po' in ritardo, devo dire.
0: Secondo me è andato anche in prescrizione, dopo 40 anni ormai non è più condannabile questa cosa. Di chi è questa storia d'amore? Quella che vede il protagonista Michael Douglas con Kathleen Turner. All'epoca se ne parlò molto perché in verità i due sullo schermo si vedeva che avevano una chimica particolare.
1: Molto fine, hanno fatto diversi film insieme.
0: Hanno fatto diversi film insieme e insomma si vedeva che sullo schermo, come dire, sai, quando dici guarda come sono
1: che
0: bravi.
1: Che bella coppia.
0: Che bella coppia, come recitano
1: spesso,
0: bene.
1: A volte si prendono di quelle cantonate incredibili.
0: È vero.
1: Perché non è vero niente.
0: Però a distanza di 40 anni abbiamo scoperto che quella sensazione che avevamo avuto
1: era giusta.
0: Era molto giusta. Infatti lui ha raccontato proprio nel libro che c'è stata una storia tra i due. Poi tutto quanto è andato un po' in fanteria perché lui era sposato e in verità la storia era più o meno già finita con la sua ex moglie, però a un certo punto l'ex moglie è intervenuta e quando è arrivata lei, Kathleen Turner si è un po' irrigidita, ha lasciato perdere, ha detto vabbè se c'è di mezzo la moglie non c'è ancora il divorzio.
1: Niente a che vedere con Kathleen Zeta-Jones perché l'ha trovata dopo.
0: È dopo quella.
1: Stiamo parlando della moglie precedente.
0: Infatti ne sta parlando liberamente perché non c'entra nulla con quella di adesso.
1: Insomma.
0: All'epoca Kathleen Turner era libera e bella e quindi insomma c'è stata questa storia. Differenza d'età circa 10 anni, lui ne ha 82 adesso, lei ne ha 72, quindi all'epoca insomma era il 1984 quando è successa
1: infatti,
0: questa vicenda.
1: Infatti Kathleen Zeta-Jones invece è molto più giovane di lui.
0: È vero. È arrivata anche alcuni anni dopo. Hanno fatto comunque dei film molto belli insieme, ricorderete l'inseguimento, cos'era la pietra
1: della
0: verde, il gioiello del Nilo, insomma,
1: allora,
0: tutti questi
1: l'inseguimento
0: film
1: della pietra verde
0: e
1: il gioiello del Nilo, poi hanno fatto anche la guerra dei Rosis.
0: La guerra dei Rosis, bravissima.
1: Molto bello, di molto successo.
0: Spesso e volentieri di mezzo c'era il terzo incomodo che era l'altro bellone, diciamo Danny DeVito.
1: è vero perché in effetti poi credo sia anche regista del film della guerra dei Roses, Danny DeVito,
0: Che era un po' il terzo incomodo, insomma era la parte comica della vicenda. C'è anche una colonna sonora, visto che noi insomma come film non possiamo far vedere delle immagini, però mi ricordo
1: noi pensiamo a sentire le colonne sonore,
0: bravissima,
1: ovviamente.
0: Io mi ricordo che nel Gioiello del Nilo c'era una colonna sonora bellissima con una canzone di Billy Ocean che all'epoca ebbe un successo gigantesco. Ed è quella che ho preparato per voi, si chiama When the Going Gets Tough, The Tough Get Going, magari ve la ricordate pure.
1: L'hai visto i film?
0: No. Allora sì, uno l'ho visto.
1: Quale?
0: Non mi ricordo, forse la guerra di Roses.
1: Dove sta Sammazza?
0: Sammazza, no? quello lì l'ho visto. No, perfettamente insieme stavano veramente bene.
1: Sì, era una bella coppia.
0: Davvero una bella coppia. Ascoltiamoci questo grande successo degli anni 80, Billy Ocean.

0: parte dietro, anzi quando le telecamere sono spente e che magari non vengono raccontate fino in fondo.
1: È un classico che ti si innamora durante
0: le riprese di un film.
1: Riprese di un film, e quanti si sono incontrati appunto sul set, poi si sono anche sposati, cioè anche storie d'amore che poi hanno avuto un continuo.
0: Poi è diventato ufficiale.
1: Non soltanto avventure, diciamo,
0: di una notte
1: dietro alle spalle dei mariti o delle mogli. Ecco, anche gente proprio che ha cominciato una storia d'amore e che poi è proseguita dopo il film.
0: Sai che questa cosa andrebbe anche analizzata, cioè come mai durante un film spesso e volentieri si innamora?
1: Sei talmente tanto a contatto con le persone. E come si sa benissimo che certe storie d'amore nascono proprio nell'ambiente di lavoro.
0: Sì,
1: allora,
0: certo.
1: Sui set cinematografici molto
0: però
1: di più.
0: È un po' più frequente.
1: Di più.
0: No?
1: Però, per esempio, chi lavora in un ufficio
0: A volte succede
1: che
0: lì. È vero.
1: Vedi il nuoto, la pellegrina è sempre
0: lo fanno
1: detto,
0: tra nuotatori.
1: Erano sempre fra loro che si scambiavano i partner.
0: Si fanno tra simili, diciamo.
1: Quindi, secondo l'ambiente che frequenti, le persone che frequenti, possono nascere delle storie d'amore.
0: Bene.
1: Ma mi sembra realmente logico la cosa. Sui set poi non è soltanto una frequentazione così,
0: certo,
1: lì
0: è molto assidua,
1: è anche intima molto spesso.
0: Se ci sono delle scene, certo.
1: Perché nei film è sempre qualche scena d'amore.
0: Quindi dici
1: eccetera.
0: Magari aspetta che proviamo, vediamo come
1: si
0: va.
1: Si trovano bene,
0: sì,
1: hai capito?
0: Sì. Ah, dici aspetta che proviamo bene.
1: E allora
0: proviamo anche domani, hai capito?
1: Lo fanno sul serio, sul set fingono. Fino a un certo punto.
0: Chissà. Vabbè, insomma, sono storie che noi non conosciamo. Io un attore non l'ho mai fatto. Tu hai fatto anche l'attrice, però non so se hai fatto anche
1: scene. Sì, di teatro, di cinema.
0: Sì,
1: no.
0: Hai mai fatto scene d'amore a teatro? No,
1: no,
0: niente. Allora di che stiamo? Ma che stiamo parlando?
1: Assolutamente no. Magari io avevo anche proposto una commedia una volta.
0: Ecco, una bella storia d'amore.
1: Non certo come cinema, però una storia d'amore. Però niente, poi da noi volevano soltanto i chioggiotti, il dialetto, il chioggiotto,
0: che peccato, quindi ti
1: non
0: hanno tolto
1: me l'hanno fatto
0: il
1: fare.
0: Piacere di incontrare.
1: Non me l'hanno fatto fare.
0: Vabbè, pazienza, amici, anche in tarda età ha dato una parte a Nuccio.
1: No, mai.
0: No.
1: Ormai sono in pensione,
0: basta.
1: Da quel lato sono in pensione.
0: Ok.
1: Vabbè, cari amici e amiche.
0: Siamo alla fine.
1: Sono arrivata anche al capolinea anche oggi. E quindi
0: è il momento di scendere.
1: Sì, scendo. Ci risentiamo comunque domani mattina intorno alle 8. Buona giornata a tutti e a tutte. Ciao.
0: Ciao, a domani.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: bellissima di Sting, 1987, Fragile, da un album che si chiamava Nothing Like the Sun, che è stato tra l'altro il secondo album solista di Sting dopo il grande esordio lontano dai Police con The Dream of the Blue Turtles. Tra l'altro era un doppio LP ed era pieno zecco di canzoni fortissime. C'era anche We'll Be Together, che fu il primo singolo, e poi altro pezzo clamoroso, Englishman in New York. Veramente un disco da avere assolutamente. Cari amici, era l'appuntamento con Unforgettable, grazie a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo che da Gioielleria Ballarin trovate in questi giorni tante proposte, anche ad esempio i gioielli in oro e perle firmati Comete, con un meno 20% a vostra disposizione. Sono perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima o anche una laurea. Scegliete Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì!
1: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
2: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
1: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
2: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
1: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com.
2: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

successo dell'estate 2026 che continua a suonare, continua a piacere tantissimo. Buon lunedì, buon inizio di settimana. 5 di ottobre, Radio BCS vi accompagna fino alle 13 con la mia voce, Gianni Nardo con voi, e come sempre tra non molto vi racconteremo anche i fatti più importanti dalla nostra città. Intanto vi faccio ascoltare una canzone dei Giornalisti.

0: velocità e un ritmo, devo dire, straordinario. Allora, 11:20, adesso invece è tempo di musica nuova, lasciamo i ricordi e ci proiettiamo invece sui successi che verranno. C'è una bella collaborazione tra due DJ fortissimi a livello internazionale, che fanno anche delle produzioni di grande successo, Hugel che incontra David Guetta, la canzone si chiama Shine.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Donato Cugel, dopo aver veramente accompagnato tutta la nostra estate con il suo grande successo con la voce di Oltrana Te, questa invece è una nuova collaborazione ed è un'altra canzone che secondo me farà davvero molto bene, vedrete che la sentiremo per tante tante settimane, tanti mesi. Allora un saluto speciale a Planet By, che sono i nostri partner per l'appuntamento dedicato alla musica nuova, un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, e se volete scoprire delle biciclette elettriche con un motore super potente, sappiate che da Planet Bike trovate delle biciclette straordinarie che hanno fino a 100 km di autonomia, frecce direzionali, stop di frenata, sono veramente stupende, tutte da provare. Noi torniamo tra pochi minuti, subito dopo la pubblicità, ancora bella musica e naturalmente ho già scelto per voi la prossima canzone, quella di Leon Bridge, si chiama Talk It Over.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
9: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
8: Concessionaria ufficiale?
9: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
8: Cosa puoi trovare?
9: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
8: Punti forti?
9: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: Campello Motors.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone, amici, si chiamava Talk It Over ed è uno dei pezzi che un paio di settimane fa sono stati nello spazio dedicato alla musica nuova. Ancora ben trovati in Radio BCS con i nostri successi, tra non molto anche la pagina informativa. Vi ricordo che se volete saperne di più sulla nostra città, tra poco vi raccontiamo tutto. 11.45 infatti c'è il nuovo appuntamento con l'informazione di ultima ora. Adesso invece facciamo il nostro viaggio nel tempo, abbiamo gli anni 80 da sentire, due canzoni che ci riportano nel decennio degli anni 80, con una canzone italiana di Fiorella Mannoia, Il tempo non torna più, e poi un grande classico di Sade, da quell'album straordinario che era Diamond Life, li ascolteremo Hang On.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci in produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutrizionista.

0: per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Clicca da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
5: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: questa, amici, si chiama Kintsugi da Radio Vicenza. È tempo di ultima ora, ci sono le notizie dalla nostra città, vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Gli ultimissimi da Chioggia e Sottomarina. Partiamo con Piazzale Europa, degrado notturno come troppo spesso accade. I giardini di Piazzale Europa dopo le 9 di sera diventano luogo di feste improvvisate, fastidiose per i residenti, e la location sembra lontana da sguardi indiscreti. Quando si mette la musica a tutta forza risulta difficile passare inosservati. Sabato sera una trentina di giovani, molto tra loro minorenni, ai giardini di Piazzale Europa con una festa, diciamo così, tra virgolette privata, non organizzata da nessuno, terminata prima della mezzanotte con consumo di alcol. La zona verso la mezzanotte, a festino concluso, era piena di bottiglie, spazzatura e borse per portarle dal negozio, poi cartoni di pizza con residui di cibo e anche i bidoni erano stati rovesciati. I giardini di Piazzale Europa avevano una recinzione, ma i nuovi lavori che sono stati fatti hanno previsto che fosse tolta in modo da dare continuità all'ambiente. Prima i ragazzini che volevano entrare nel parco, quando era chiuso, scardinavano la porta o scavalcavano. Adesso non è neppure più necessario. I giardini sono un'area che da tempo vive un degrado dovuto proprio alla presenza di ragazzi che si sentono padroni della zona. Pescatori in sciopero contro il caro carburante. Confermato lo sciopero della pesca per il 22 di ottobre, lo si è deciso sabato in una riunione che si è svolta ad Ancona tra i rappresentanti delle marinerie. La pesca si fermerà, i battelli rimarranno all'ormeggio, mentre i pescatori durante la giornata organizzeranno momenti di incontro con la popolazione. All'indomani dell'incontro che si è tenuto a Chioggia tra istituzioni, una rappresentanza della Commissione Europea per la pesca e il mondo della pesca, la marineria chioggiotta, con l'ottica di affrontare alcune tematiche tra cui il caro gasolio, avevo siglato un documento con cui si annunciava questa possibilità, una decisione presa d'insieme ad un'altra quarantina di marinerie. Non è ancora stato convocato un tavolo di confronto come richiesto, ma ritengono sia comunque necessario per poter affrontare la situazione di emergenza, dover appunto ricorrere anche a questo tipo di situazioni e di proteste. In alcune marinerie le imprese di pesca saranno costrette a fermarsi prima di quella data proprio per via del costo insostenibile del caro carburante. Ancora dalla nostra città, cambio in Ascom, la nuova direttrice è Isabella Penzo. Isabella Penzo è la nuova direttrice di Ascom Confcommercio, classe 1987, chioggiotta, abilitata all'esercizio della professione di commercialista e revisore legale, subentra a Roberto Campici nella direzione del mandamento di Chioggia. A nome del consiglio di Confcommercio do il benvenuto ad Isabella Penzo, ha detto il presidente di Ascom Alessandro Darè. Chiudiamo con il calcio. L'Union crolla nel derby, seconda sconfitta per la squadra di Chioggia che scivola 5 punti dalla vetta. Partita cinica del San Donà che dopo il gol del vantaggio si chiude in difesa e i padroni di casa, un po' lenti e prevedibili, non riescono a recuperare. Quindi il San Donà vince purtroppo per 1-0. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
8: Jebis e Chioggia Spiagge
7: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
9: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
9: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
8: Concessionario ufficiale?
9: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
8: Cosa puoi trovare?
9: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
8: Punti forti?
9: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: Campello Motors.
10: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone bellissima, amici di Samurai J, con i nostri successi di oggi e soprattutto anche con i successi di ieri. Allora, parliamo anche di sport, perché tra pochissimo apriremo lo spazio dedicato all'informazione sportiva. Sapete che in questi giorni ci sono parecchie partite di calcio, con la nostra nazionale impegnata in quello che è le sfide strepitose, devo dire, della Nation League. Dopo aver pareggiato con la Francia ci siamo un po' ringalluzziti, e allora speriamo che la nostra nazionale possa davvero cambiare marcia. Questa sera, anzi no, domani sera credo, o stasera, giocherà contro la Turchia. Sai che devo controllare? No, stasera giochiamo contro la Turchia, sarà l'ultima partita di questo turno di Nation League, importantissimo vincere, l'ultimo sforzo per la nostra nazionale con il ciclo di 4 impegni ravvicinati. Si tratta naturalmente di una partita che vedrà in campo anche un po' di cambiamenti. Dopo l'11 che ha giocato contro la Francia, ci saranno alcuni giocatori, diciamo, nuovi che verranno schierati da Mancini. Tra questi ci sarà Romano, che torna a dirigere il centrocampo, e poi anche Issa Dumbia, che dovrebbe invece essere in ballottaggio con Fagioli. In difesa dovrebbe rivedersi anche Mancini, e Ruggeri potrebbe sostituire Calafiori. Essendo tutti impegni molto ravvicinati, naturalmente si alternano i giocatori, anche in attacco qualche volto nuovo. Il trio d'attacco potrebbe essere composto da Vergara, Scamacca e per quanto riguarda invece il terzo attaccante è ancora da decifrare la scelta, e il, appunto, di Mancini. Cari amici, è tutto per quanto riguarda naturalmente la nostra nazionale, ma più tardi continueremo a parlare di nazionale, di calcio, ma anche di tennis. Ci sono gli ultimissimi su Sinner, lo faremo tra non molto, tra circa un quarto d'ora, in Sport News.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito Crivellari Carpentieri.

0: carpinteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
2: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
2: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
7: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
6: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
8: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
9: Sport News,
8: le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News, Sport News, in collaborazione con Sobit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, iniziamo subito con il tennis. L'apertura riguarda il campione italiano Jannik Sinner, non lo rivedremo nemmeno a Shanghai, ma intanto il campione azzurro ha iniziato la 92esima settimana da numero uno al mondo e il primato dell'azzurro toccherà quota 95 grazie anche al successo di Djokovic su Zverev ai quarti dell'ATP di Pechino. Una buona notizia per l'altoatesino che in settimana dovrà decidere il da farsi in vista dei prossimi appuntamenti. All'orizzonte c'è il Six King Slam, quello di Riyadh, potrebbe essere una buona occasione per ripartire senza troppo stress. Al momento il 25enne è iscritto al torneo, ogni partecipante incasserà 1,5 milioni di euro e dovrebbe affrontare ai quarti de Meneur. In caso di vittoria ci sarebbe Djokovic, resta da capire se prevarrà ancora la prudenza o meno. Parliamo adesso invece di calcio con la nostra nazionale che torna in campo questa sera, National League, ultimo sforzo per completare questo intenso ciclo di 4 impegni ravvicinati. La nuova Italia di Roberto Mancini si prepara a scendere in campo al Dall'Ara di Bologna contro la Turchia. La sfida rappresenta un crocevia fondamentale non solo per mettere al sicuro la permanenza nella Lega A di National League, ma anche per garantirsi la certezza del ruolo di testa di serie al prossimo sorteggio degli Europei 2028. Un eventuale successo permetterebbe agli azzurri di guardare con concrete ambizioni alla qualificazione ai quarti di finale nei decisivi impegni di novembre contro la Francia e contro il Belgio. Chiudiamo con un'ultima notizia che riguarda ancora il calcio e in particolare il caso Ronaldo. Costa alla federazione del Portogallo ben 2 milioni di follower. Il Portogallo ha vinto sul campo anche senza Cristiano Ronaldo, anzi probabilmente ha dimostrato di essere una formazione che gioca molto bene senza Cristiano Ronaldo, ma la mancanza di CR7 e le relative discussioni di questo periodo hanno danneggiato anche la nazionale lusitana, perché sui social, conferma il Mundo Deportivo, il profilo Instagram del Portogallo ha perso la bellezza di 2 milioni di follower dopo la decisione del 41enne di lasciare il ritiro della nazionale, una sorta di protesta, diciamo così, dei suoi tifosi. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Miami, c'è Annalisa e Madam con questo pezzo carinissimo che si chiama Amica, ci ha portato anche ad Unforgettable. Ci manca una canzone, finiamo in bellezza con Relax e Take It Easy, c'è Mika.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: con questa ci salutiamo. Vi ricordo che Gioielleria Ballarina vi aspetta in Viale Padova Sottomarina con la bellezza dei gioielli Comete, tutti quanti belli in oro e perle, firmati, 20% di sconto se li acquistate in questi giorni. Tra l'altro sono ideali per un battesimo, una comunione, una crisima o una laurea. Affidatevi a Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina. È tutto, ci sentiamo domani mattina, ciao.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.vanzan@gmail.com.
4: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usare

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città pioggia, una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active,

0: centro a Storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. A Storia Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be a Storia.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: scoperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
6: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
7: 10 anni della nostra storia. We love 90.
8: Il 14 novembre del 1992 il giornale inglese Daily Mirror pubblica i testi delle conversazioni segrete fra Carlo d'Inghilterra e Camilla. Carlo, ti amo. Camilla, ti adoro. Il Camilla Gate è uno scandalo che copre di ridicolo la monarchia inglese e che rende sempre più traballante il rapporto fra Carlo e Lady Diana.
7: We love 90. We love.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale,
8: teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio, Chioggia.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again.
12: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
13: Nel 1994 la Sony presenta al pubblico una console per videogiochi chiamata PlayStation. Uno dei fattori del suo incredibile successo è la possibilità di modificarla per giocare con gli economici CD pirata. Pur non approvando ufficialmente, la Sony non è mai corsa ai ripari.
12: We Love 90. We Love

0: We Love 90.
1: 90.
0: 90. Tutti i giorni su BCS.
2: Radio BCS.
0: Unforgettable.
2: Unforgettable. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
4: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
2: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile, stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
0: Unforgettable.
2: Unforgettable.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
0: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
0: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
0: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
6: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
5: Concessionario ufficiale?
6: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
5: Cosa puoi trovare?
6: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
5: Punti forti?
6: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
5: Chi vince su tutti?
6: Campello Motors.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Come ieri d'altra parte è stata una domenica meravigliosa, un sole bellissimo anche oggi, in attesa di una perturbazione che arriverà a metà settimana, lunedì 5 di ottobre 2026, sono le 14:15 minuti.

0: Siamo arrivati al 278esimo giorno dell'anno e siamo nella 41esima settimana del 2026. Una breve pausa.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Che è una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

non mettere il dito nella piaga, per favore, Miss Italia. Lunedì 15 di ottobre, come dicevo poco fa, anche oggi c'è il sole, la temperatura di oggi è di circa 21-22 gradi centigradi, buon pomeriggio e buon lavoro naturalmente se state già lavorando, aiuto, sono fischiate le cuffie. Stavo guardando il video di questa frana che si è staccata dalla tufana di dentro nelle Dolomiti, una frana di ingenti dimensioni che si è staccata il primo pomeriggio di ieri, domenica 4 ottobre, dalle pareti nord della tufana di dentro, una delle cime del gruppo delle Tofane, ad ovest di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno. La massa di roccia avrebbe interessato presumibilmente la Val Travenarzes, zona attraversata da sentieri. Allo stato attuale i vigili del fuoco non escludono che ci siano persone coinvolte, per fortuna nel crollo. Le squadre sono intervenute ieri e gli accertamenti si sono protratti a lungo causa della densa nube di polvere sollevata dalla frana che per diverso tempo ha impedito di avere una visuale appunto dell'area. L'elicottero era già in volo per un soccorso proprio nel momento in cui si è verificata appunto la frana per il recupero di un escursionista di 52 anni. La donna si era procurata una distorsione ad un ginocchio mentre percorreva la via normale alla tofana di Rozet. Quindi c'è stato questo distaccamento di questa frana veramente enorme, fa un po' un certo che vedere il video di questa cosa, e un elicottero del SUEM ha tentato di sorvolare la zona ma le polveri appunto sospese nell'aria hanno impedito di avvicinarsi. Per fortuna non c'era nessuno lì che magari era intorno su quella zona, per fortuna, perché sennò sarebbe stato veramente un grosso problema. Andiamo avanti, buon pomeriggio. Simply the Best anni 2000, Nelly Furtado, subito dopo Rebecca Ferguson, Simply

0: show.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I found
2: a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
10: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
9: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
10: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
9: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
10: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

grazie all'intelligenza artificiale. A me fa un po' paura questa intelligenza artificiale, vi dico la verità, e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree, mappe catastali. Lo scopo è portare, e questa è una cosa giusta comunque, i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati che non sono presenti nei registri. A finire nel mirino del fisco non sono soltanto questi ultimi, ma anche altre variazioni minori delle mappe catastali.

ancora dichiarate, quindi una fondamentale cosa per scovare le anomalie, che è stata appunto fotointerpretata dalle cosiddette ortofoto. Questo tutto grazie ovviamente all'intelligenza artificiale. Il fisco invierà le prime 20.000 segnalazioni ai proprietari di immobili in cui le irregolarità sono maggiormente evidenti, ovvero chi possiede le cosiddette case fantasma, quindi fabbricati mai dichiarate al catasto. Ma l'Agenzia delle Entrate è pronta anche ad avviare verifiche sulle infrazioni catastali degli immobili oggetto di ristrutturazioni agevolate con i bonus edilizi. Per circa 21.600 di questi nel secondo trimestre del 2026 sono già state inviate lettere di invito alla gente, appunto, quindi per chi non ha mai dichiarato una casa, un negozio o altro, uno stabile, adesso potrebbe arrivare questa lettera appunto da parte dell'Agenzia delle Entrate. Siete in regola oppure no? Io sì, sono in regola. Tutto ok.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Era l'Africano delle 15 con Gioelleria Ballarin. Attenzione, perché ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione. Passate da Gioelleria Ballarin, trovate tutti i gioielli in oro e perle, sono firmati come te gioielli con lo sconto del 20%. Sono perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea o meglio ancora per rendere più speciale il giorno del vostro matrimonio. Ogni occasione buona per regalare una perla. Passate da Gioelleria Ballarin, la promozione è valida per tutto il mese di ottobre, quindi ricordate, gioielli Comete sono scontati del 20%. Gioelleria Ballarin la trovate in Viale Padova Sottomarina. Sono le 15 in questo istante, buon pomeriggio.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
10: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
11: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
10: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
11: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
10: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
11: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS.
13: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

mare, non so se voi l'avete mai vista, io non l'ho mai vista e mi sarebbe molto piaciuto andare a vederla, attraccata in riva a San Biasio, fino al 7 di ottobre, ancora per 2 giorni. Promossa naturalmente al Comune di Venezia in collaborazione con Vela SPA e la Marina, l'iniziativa ha riunito remiere, associazioni e realtà sportive della tradizione naturalmente veneziana. Un grande abbraccio sull'acqua che ha trasformato ancora una volta il saluto al Vespucci in un momento condiviso appunto dalla città. Quindi credo veramente immagini bellissime, anche perché già Venezia è bella di per sé, poi insomma se ci mette l'Amerigo Vespucci, le imbarcazioni si sono radunate a Punta della Dogana per poi muovere verso Riva San Biasio, dove è stato reso omaggio al Vespucci con il tradizionale alzaremi, accompagnato naturalmente dall'esecuzione dell'inno di Mameli e dell'inno di San Marco. Ogni volta che il Vespucci torna a Venezia si rinnova qualcosa che va oltre il semplice arrivo di una nave, ha dichiarato il consigliere. Giusto, bella questa cosa. La Vespucci, come dicevo poco fa, sarà in laguna fino al 7 di ottobre di fronte al Museo Storico Navale a Castello in occasione della 15ª edizione del Trans Regional Sea Power Symposium in programma il 6 e 7 ottobre all'Arsenale della Marina Militare. Evviva la Vespucci! Mettiamo anche Calvin Harris, Stay With Me.

0: che vi aspetta un grande showroom, ci sono delle bici in esposizione che sono fantastiche naturalmente per tutta la famiglia, quindi uomo, donna e bambino, un super assortimento di bike di qualità superiore, sono delle bici naturalmente complete di tutto, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali stop di frenata e poi, cosa molto importante, hanno il motore più potente. Il prezzo come sempre super accessibile, paghi con comodo la tua bici a rate senza anticipo né busta paga. Ricordiamo inoltre che Planet Bike è un'officina specializzata che ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

1-2-3 la musica la scegliete più tardi, 15:45. Mauro già ci ha contattato e ci ha richiesto tre belle canzoni che sentiremo più tardi del suo artista preferito. C'è Simply the Best adesso, due successi degli anni 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
10: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

italiana. Nella sua carriera ha venduto 75 milioni di dischi, vincendo 4 Grammy Awards e numerosi Juno Awards. Lui all'età di 17 anni vinse il premio al Canadian U Talent Search. Nel giro di pochi anni incide alcuni CD con marchio indipendente, giungendo infine al vero successo nel 2003 con l'uscita dell'album Michael Bublé. Allora, ci richiede Mauro Sway del 2004, ci richiede Haven't Met You Yet del 2009, per chiudere con la dolcissima Crazy Love del 2010.

0: dolcissima questa Crazy Love del 2010 con Michael Bublé. Oggi abbiamo accontentato con grande piacere Mauro, che appunto ci segnalava tre canzoni che abbiamo sentito con Sway, Haven't Met You Yet e naturalmente in chiusura Crazy Love. Le 15:55, 1, 2, 3, la musica la scegli te, torna naturalmente domani pomeriggio. C'è Unforgettable con Falegnameria Padoane Stile Design Strada Madonna Marina Sottomarina, un grande successo del 95 per i Corona, The Rhythm of the Night.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: Unforgettable.

Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. A pranzo e cena, scegli la nostra cucina mediterranea. Fatti conquistare dalla pizza contemporanea e dai dolci di produzione propria. Il tutto

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
6: 049 82 56 258.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

eccetera, per cui insomma la situazione secondo me sta per cambiare, però lo dico così, nel senso che non è che ho guardato le previsioni e cose di questo genere, poi le guardiamo, magari si guardano molto spesso d'estate quando uno deve, che ne so, appunto andare al mare, organizzare qualcosa all'aperto, in questo periodo anche no, anche no. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon inizio settimana, oggi è lunedì 5 ottobre, siamo pronti per il nostro appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, Cinzia Ricciere e Paolo De Grandis con voi. Io ho fatto un riepilogo della situation della settimana, anche oggi naturalmente affronteremo tantissimi argomenti, tanti legati alla nostra città, e poi ascolteremo le canzoni più belle di sempre, non soltanto quelle nuove, ma anche quelle del passato.

Carla Morrison, Disfruto, era in programmazione. Mi devo giustificare perché adesso, come avevo già raccontato, questa è la mia canzone del momento, ma non del momento, sono sicura che mi rimarrà, perché non ho mai provato emozioni così forte come ascoltando questa canzone. Io oggi sono al 12° ascolto.

0: Oh, mi piace, c'è poco da fare. Ci fermiamo, attimo di pausa, tra poco ancora insieme.
1: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
2: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
2: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
10: Fidati di me, non sono un Latin lover.
9: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ce l'hai l'amico del cuore, Paolo?
1: Sì, sì.
0: Sì.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Ti piacerebbe?
1: Mi ha detto Paolo, vieni in barca con me. Ho detto ma ci penso.
0: Ho da fare.
1: Invece sai cosa? Ti ho visto nelle tue foto, insomma, vai nei centri commerciali, ti fai divertire. La gente sa chi sei.
0: In che senso?
1: Ma sai chi sei nella verità, nelle cose?
0: Chi sono nella
1: sai
0: verità?
1: Sai come sei, una roba mai vista.
0: Una brava ragazza, insomma. Troppo brava.
1: Devo fare un post... Se
0: per
1: tu so che vai e lavori nel centro commerciale a Bassano, io scrivo al gruppo sei di Bassano scrivo guardate la foto tua, state lontani da questa persona.
0: Addirittura.
1: Molto, molto pericolosa.
0: Molto pericolosa, va bene.
1: Disgraziato. Allora, il cambio di... ne parliamo ogni tanto, guarda caso, in quanto ci sono i cambi di stagione. Cambi di stagione... permette alle persone di vestirsi come gli viene,
0: sì,
1: talvolta anche metà e metà.
0: Beh, adesso veramente non si sa come.
1: Prima però qua in Piazza l'Italia ero in coda, tu sai che ci sono dei lavori, quindi la parte di strada di senso unico che va da Piazza l'Italia verso il lungomare, quindi verso la storia per intenderci, è chiusa al traffico, ci sono dei lavori, ti fanno fare un po' il giro eccetera, quindi ero un po' in coda e mi sono guardato un po' intorno.
0: Che hai visto?
1: Un signore e una signora che erano a passeggio e lui non me lo ricordo, lei questa signora abbastanza robusta, poi tra parentesi anche molto
0: body fisico. Shaming
1: no robusta detto,
0: sai,
1: molto simpatica, non era cicciona diciamo, ma era robusta.
0: Bene dai,
1: era
0: vai robusta. Oltre
1: era vestita, per la parte sopra aveva un giubbotto, proprio un giubbotto, non dico pesante, però un giubbotto antipioggia, antiatomica,
0: con le ciabatte
1: sotto, aveva gli infradito.
0: Sì. Sai come si dice, le gambe non hanno polmoni, l'ho sentito qui, dopo non so se
1: bellissima.
0: Non so se è un modo di dire proprio chioggiotto, che sono d'accordo fino ad un certo punto, perché io anche se ho le gambe scoperte e fa freddino, ho freddo anche se non hanno i polmoni.
1: Però sai cosa, pensandoci un attimo, per le donne è molto più semplice avere la ciabatta o la scarpa o la gamba libera con la scarpa un po' particolare, anche con il sandalo, e quindi però quello che mi ha colpito era l'infradito proprio da spiaggia, sai quello scritto Brasilia
0: e con sopra il giubbotto,
1: il giubbotto e queste ciabatte che sembravano quelle veramente da spiaggia, non erano proprio infradito eleganti, erano abbastanza
0: infradito eleganti,
1: è un conto magari vederla per strada di corsa, dice magari è scappata da casa, è andata a prendere qualcosa,
0: ma era, proprio, passeggio.
1: Era in passeggio, quindi cara signora io l'ho vista e la stimo molto.
0: A caldo ai piedi. Che te devo dire? Sai, ci sono quelli che hanno i piedi sempre caldi, io ce l'ho sempre freddi.
1: Io ho la sensazione che siano caldi, freddi, bollenti, freddi, e invece li ho caldi, bollenti. Ma questo è un'altra
0: storia.
1: Strano,
0: tu come al solito famo strano.
1: Famo strano. Due canzoni da ascoltare adesso degli anni 80, i New Order, che bella, 1987, è un classico, Mike Oldfield, Foreign Affair, 1983.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.

0: parti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: E anche questa volta non sono riuscita e non riuscirò ad andare a vedere l'Amerigo Vespucci, bellissima nave che spesso, che abbiamo avuto anche qua a Chioggia tra l'altro qualche anno fa,
1: sì.
0: E avevo visto la notizia del fatto che arrivava a Venezia dal 2 al 7 ottobre esattamente, è ormeggiata a riva di San Biasio di fronte al Museo Storico Navale. Me l'ero segnata, Paolo, perché mi sono detta vado e invece non anche questa riuscita. Volta niente.
1: Mio fratello ha detto: Paolo è più grande di quello che pensi.
0: Ah.
1: Veramente, veramente grande.

0: racconto un po' la storia, perché c'è una curiosità anche sulla Vespucci. La Vespucci è stata costruita nel 1931 a Castellammare di Stabia ed era nata già come una nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali a ruoli normali dell'Accademia Navale di Livorno, quindi era stata costruita proprio effettivamente per questo. E il porto di assegnazione attuale è La Spezia, ogni tanto gira un po' per il mondo, va per l'Italia, è anche una sorta di marketing per la Marina, questo era molto importante, si paga anche per andare, insomma, se non erro.
1: Non lo so, sinceramente.
0: Metto un punto di domanda, so che bisogna prenotare il biglietto per entrare, poi non so se è gratuito oppure no. Fatto sta che comunque la Vespucci, la curiosità è che ha una nave gemella che si chiama Cristoforo Colombo, che era un veliero che era stato progettato nello stesso momento. Però il Cristoforo Colombo è nato prima, è nato qualche anno prima. Sai una curiosità? Che è stata ceduta all'Unione Sovietica nel 1949 come riparazione di guerra. Sai cosa hanno fatto i russi? L'hanno demolita nel 1971, quindi l'hanno demolita.
1: L'Amerigo Vespucci?
0: Non l'Amerigo Vespucci, la Cristoforo Colombo, che era una gemella della Vespucci, si dice. Per far vedere a tutti, insomma, che l'Unione Sovietica non ha bisogno di regali costosi e belli,
1: antipatici.
0: Non se ne faceva nulla. L'hanno demolita i pezzi e l'hanno messi un po' qua, un po' là. Quindi avevano una nave che adesso avrebbe fruttato anche un certo decoro e invece l'hanno demolita. Insomma, hai capito? I tuoi amici cosa fanno?
1: I miei amici.
0: Compagni. Bravissimo. Allora,
1: per carità.
0: Bravi, complimenti. Allora, fino al 7 agosto c'è.
1: Sì, quindi un paio di giorni ancora, ma in settimana non è facile riuscire ad andare.
0: Poi andrà probabilmente, mi viene a dire, andrà a Trieste.
1: E chi lo sa, non lo so, di solito fa un po' il tour. Ma deve essere veramente bella.
0: Giorgio Vespucci, che è un tuo amico, potresti sentirlo.
1: Giorgio Vespucci?
0: Emilio
1: Vespucci. Io ho abitato tanto in via Amerigo Vespucci.
0: Hai capito?
1: Vedi?
0: Ecco perché.
1: Dice che mi fanno salire a gratis,
0: per
1: se
0: me.
1: Gli dico così.
0: Sì,
1: dico, io abitavo in via Amerigo Vespucci.
0: Ma veramente, via largo, tu là in fondo vieni, ma sicuro che lo fanno.
1: Garantito.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.
2: Ancora tu.

0: canzone che racconta la complicità tra due persone che non dovevano più vedersi, però ancora tu non dovevamo vederci più. È una di quelle frasi che è diventata un po' anche storica, nel senso, io la uso ogni tanto. Tu no, Paolo?
1: No.
0: Grazie.
1: No, proprio.
0: Lucio Battisti.
1: Zero.
0: Bella canzone del 1976.

0: se avete anche qualcosa in previsione, qualche laurea, qualche compleanno, qualcosa, approfittate dello sconto anche il prossimo mese, se ce l'avete, approfittate questo mese. C'è lo sconto del 20%, quindi andate a fare un bel giretto da Stefano, Anna e Karin, che come al solito vi aspettano in Viale Padova, sotto Marina.
1: Le 17:02 minuti.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
6: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: beh, i paparazzi sicuramente avranno seguito tantissime volte Naomi Campbell, che in questo periodo è a Parigi per la Fashion Week, caro Paolo, e stavo guardando un video molto simpatico. Tu sai che a Parigi, insomma, ci sono stati un po' di problemi in questi ultimi giorni.
1: Dici, tu sai come proteste. Se io fossi a Parigi tutti
0: no
1: i giorni.
0: Ma se guardi il TG o leggi i giornali, insomma,
1: no,
0: ci sono state.
1: Mi fermo alle cose importanti, poi il resto le lascio a te. No, non ho seguito
0: le proteste
1: quest'anno.
0: A Parigi non sono importanti.
1: No,
0: hanno
1: no,
0: messo
1: no.
0: a ferro a fuoco la città.
1: Madonna, stai scherzando? Assolutamente sì, queste sì, ma non ho capito dove vuoi arrivare. Dove vuoi
0: aspetta,
1: fare.
0: Se mi fai parlare, magari. Ciao, bacio. Ciao, bacio.
1: Anche la gente fuori, sto facendo.
0: E quindi durante la Fashion Week, lei, Naomi Campbell, è rimasta bloccata perché c'erano tutte queste manifestazioni e non sapeva come raggiungere le passerelle. E quindi le hanno consigliato di prendere una bici elettrica a noleggio. Quindi c'è il video di lei che prima di prendere la bici la disinfetta tutta con le salviettine, poi sale sulla bici.
1: Di ricordare qualcuno.
0: Vabbè, non è che io disinfetto tutto, ogni tanto do una pulita ai mouse qui in radio.
1: Anche al tavolo,
0: invece che ringraziarmi,
1: microfono, seggiola, hai presente Naomi Campbell?
0: E invece che ringraziarmi, mi criticate. Questa è una cosa che non ho mai capito.
1: Non ti sto, scusa, tu adesso stai dicendo su Naomi Campbell, la stai prendendo un po' in giro perché disinfetta.
0: No, non era quello la presa in giro.
1: Ah, ok.
0: E comunque fa anche bene a pulire, aveva la gonna, a pulire il sellino se ti devi sedere su una cosa che tutti usano. Voglio dire, la pulizia non ha mai fatto male a nessuno.
1: E quindi va bene.
0: E quindi va bene. Ma il bello è che non sapeva andare in bicicletta, cioè quindi veramente andava malissimo. E dietro di lei c'era, come si chiama, la guardia del corpo. Per portare la borsa super firmata, no? E allora, quindi lei ha dato tutte le borse alla guardia del corpo e
1: lei in bicicletta da sola
0: che,
1: di borse.
0: E che non riusciva ad andare, e dietro di lei la guardia del corpo che...
1: Ma l'hai visto sui social?
0: Sì, l'ho appena visto.
1: Cosa dicono?
0: Non ho guardato.
1: Lì bisogna vedere.
0: Non ho guardato, dopo
1: bisogna
0: guardo.
1: Guardare lì, perché sicuramente di solito la prima battuta è quella più pesa,
0: Ah sì, dici.
1: Ce l'hai lì?
0: No, ho fatto lo screenshot e adesso l'ho perso. Però vado a vedere e poi ve li dico dai commenti.
1: Dire, come battute, altro che gli arrivano. Allora, dai, che ci ascoltiamo, dai, ci ascoltiamo Shakira, dai.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Patient Zero, così si chiama la nuova canzone di Taylor Swift, riascoltata grazie all'appuntamento con Out Now, come al solito in collaborazione con Planet Bike. Vi invitiamo ad andare a fare un bel giretto da Planet Bike, perché ci sono oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Ci sono naturalmente anche le bici elettriche, le potete pagare con comodo, a rate, senza busta paga. E poi ricordate che c'è l'officina per tutte le bici, quindi potete riparare lì la vostra bicicletta. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: 5 41 174 Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: notizia interessante, Paolo, per tutti i cittadini chioggiotti, quelli iscritti nelle liste elettorali del comune di Chioggia possono chiedere entro il 31 ottobre di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
1: Poi fatevi una foto, vi fanno l'album e potete anche, come l'album della figurina Parini? È l'album questo? A parte gli scherzi, questa è un'opportunità veramente per partecipare in maniera attiva alla vita democratica di Chioggia. In questo caso c'è anche un sito internet del comune di Chioggia ufficiale, ed è comune.chioggia.vie.it. praticamente andate sul sito del comune e trovate tutte le indicazioni.
0: Non
1: so quanto pagano, non l'ho mai fatto,
0: neanch'io.
1: Ma non mi attira nemmeno, militare, ero dentro il seggio, una volta, ma non mi attira proprio
0: come scrutatore, come si dice, no?
1: Ma nemmeno persone.
0: Anche perché si sta là proprio tutto il giorno,
1: No, vado a votare va bene, ognuno il suo, va benissimo così, dai.
0: Abbiamo due canzoni del passato, c'è un altro appuntamento con Simply the Best, questa volta dedicato agli anni 2000. Sentiremo una delle tante bellissime canzoni di Coldplay, A Sky Full of Stars. Qua c'è l'imbarazzo sempre della scelta per ascoltare qualcosa di Coldplay, le canzoni sono veramente tutte belle. E poi del 2008, Sam Sparrow con Black and Gold.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri

0: suoli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
4: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
3: Concessionario ufficiale?
4: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
3: Cosa puoi trovare?
4: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
3: Punti forti?
4: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
3: Chi vince su tutti?
4: Campello Motors.
5: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
6: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: sono grandi cambiamenti politici nel mondo, l'hai visto, Ucraina, Russia, Israele, Gaza, insomma il mondo sta cambiando molto, mi viene da dire quasi anche morfologicamente, cioè la cartina che avevamo una volta, ti ricordi la Jugoslavia eccetera, non esiste più, ci sono anche la Russia una volta, questo che era sempre disegnata di rosso, no? Non esiste più come era una volta, anche se appunto le cose non vanno giù e vorrebbe unire tutto, però sono da quanti, 4 anni che sta combattendo per una parte di terra grande come il Veneto, poco più, che il Donbass, e non ce la fa ad andare avanti e va a rompere le scatole da una parte e dall'altra, ma questo è un altro paio di maniche. Stanno cambiando le cose perché in Francia, ne parlavi tu, scontri davanti ai licei, i ragazzi vogliono più maggiori risorse per le istruzioni, e lo vogliono i liceali, quindi, che sono ragazzi molto giovani, sono ragazzi che hanno dai 14 anni in su 13-14 anni, quindi sono veramente molto giovani. Sono state sospese 400-500 licei per motivi di sicurezza, e traballa un po' anche la sede di Macron, che hai visto, sono anche lì, ci saranno elezioni, non so se il prossimo anno molto presto, anche in Italia se vado errato avremo elezioni non tra moltissimo. Bene, la Spagna, tu sai, c'è la crisi, Sanchez ha sciolto il Parlamento, quindi la Spagna andrà alle elezioni ancora una volta, quindi elezioni anticipate sono state convocate appunto da Sanchez. Alle urne si va il 29 novembre, dove il centrodestra sta spingendo molto. Sanchez, che ha fatto qualcosa di buono, ma anche qualche cazzata l'ha fatta, come tutti, da una parte e dall'altra. Adesso invece c'è il Brasile con Flavio Bolsonaro, che è il figlio dell'ex presidente del Brasile, che era molto di destra e che era stato cacciato, insomma aveva fatto delle cose che non andavano bene. Tra parentesi, Bolsonaro arrivano da Anguillara Veneta. Lo sapevi, hanno dei parenti, insomma, i nonni arrivano da lì, quindi sono veneti.
1: Bolsonaro?
0: Bene, Bolsonaro, e pensa che la notizia ai giornali l'ho data io. Ma ti spiego perché, adesso te lo dico, adesso chiudo questo discorso qua. Ecco, Flavio Bolsonaro, arrivare? Il figlio di Bolsonaro è avanti di 2 punti su Lula, ci sarà il ballottaggio, e Flavio Bolsonaro appunto ha 4 della famiglia eletti anche adesso, già che c'era messo i fratelli eccetera.
1: Hai capito.
0: Insomma, capita tempo fa che viene eletto Bolsonaro presidente prima di Lula. E mi ricordo questo cognome, lo sento che è molto veneto, Bolsonaro, e dico vado a vedere un attimo, e vado, non trovavo niente, poi trovo su un sito brasiliano che i Bolsonaro arrivano da Rovigo, vado a vedere che arrivano da Rovigo, esattamente da Boara Polesine, vado a controllare e trovo che ci sono dei Bolsonaro a Boara Polesine, quindi questo sito brasiliano, che era poi un podcast scritto, poi tra parentesi aveva sia il parlato sia scritto, vado a controllare e avverto un giornale, La Voce di Rovigo, e dico guardate che Bolsonaro è così, insomma non c'era notizia da nessuna parte in Italia, fanno uscire la notizia che è stata ripresa un po' da tutti, ma il bello che non era di Boara Polesine, che è vicino ad Anguillara, ma in verità erano proprio Anguillara, quindi che è Padova, quindi Bolsonaro sono veneti,
1: veneti di sicuro, tra Rovigo veneti, e Padova,
0: ma sì, ma che poi non c'è niente di strano, perché tantissimi veneti a cavallo tra l'800 e il 900 che migravano, i veneti non migravano a nord negli Stati Uniti, ma migravano a sud, quindi verso Brasile, Argentina, e ci sono tanti argentini e brasiliani che hanno proprio origini venete, tanto che in Brasile si parla il tagliano con la GL, proprio non lì italiano, e tantissimi sono veneti, e tante città, paesi in Veneto sono associate, come gemellate con città brasiliane. Portoviro per esempio è gemellata con una città del Brasile, quindi volevo dirti questo, che ho fatto un po' l'ho preso un po' larga, quindi sì. I governi stanno cambiando un pochino, i tempi stanno cambiando, così lo dice come Tarzan.
1: Mi piace come canzone. Dopo
0: questa,
1: la notizia.
0: Questa la voglio sentire perché mi ha sfuggito il testo di questa canzone.
1: Questa è molto particolare, molto particolare la musica, molto particolare il testo, molto particolare lei, si chiama Anna Castiglia, potrebbe essere anche
0: molto
1: lei.
0: Molto spagnolo, esatto.
2: Cultura.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Rock Me Amadeus Falco. Siamo nell'86 quando cantava sta canzone. Invece torniamo ai nostri giorni con Falegna Maria Padoan e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare nuova aria alla vostra casa. Mi raccomando, rinnovate la vostra casa, fatelo pensando anche alle porte interne ed esterne in vetro, con il design in vetro o alluminio di altissima qualità, con un sacco di finiture nuove. E poi ci sono i portoncini blindati con cui si può godere della detrazione del 50%. Falegna Maria Padoan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina sotto Marina.
1: Io vi volevo parlare di Super Coffee Shop. C'è una promozione incredibile: se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete solo 25 euro, un prezzo straordinario per gustare a casa vostra il caffè preferito. Quindi fate il pieno di gusto ad un prezzo unico da Super Coffee Shop, che vi aspetta in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: 18 minuto.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
4: dove i sogni diventano realtà.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sotto Marina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ritorno alla piaga con Miss Italia, prima della nostra Miss festeggiata. Abbiamo Desiree, la nostra Miss di oggi. Ciao Desiree!
1: Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao, come stai Desiree?
1: Noi tutti bene.
0: Noi tutti bene, quanti siete? Quanti siete?
1: Allora, siamo in tre.
0: Ovvero?
1: Leonardo, saluta Leonardo, ti metto la voce. Vai, ciao!
0: Ciao Leonardo!
1: Ciao. E questa è ciao.
0: E poi? E poi?
1: Rebecca, saluta Rebecca.
0: Rebecca. Ciao Rebecca! E quindi sono i tuoi bimbi?
1: Sì, hanno 4.5 e 2.5.
0: Ai ai ai, Desiree, complimenti!
3: Non avete perso tempo, voglio dire, in casa.
1: No, ma una certa età e quindi o li facevo adesso o mai più.
0: Che bel da fare però, 4.5 e 2.5, mamma mia.
3: Vanno d'accordo
0: tra noi.
3: Vanno d'accordo tra fratelli o insomma?
1: Allora, abbastanza.
0: Beh, sono piccolini.
3: Che comanda il più piccolo, sicuramente?
1: Lei. Si vede che donna.
3: Ovviamente, da quando nasceva una donna che comanda. Anche lì, insomma, il fratello capirà.
1: Sì. È tutto messo da lei praticamente.
3: Quindi tu non aprirai nessun pacco oggi, perché se ti arriva un pacco, un pacchetto, lo aprono loro chiaramente.
1: Esatto, no, diciamo che già festeggiato ieri con mio marito. Abbiamo fatto praticamente un girimoto sul Monte Grappa.
0: Quindi avete lasciato poi i bimbi ai nonni?
1: Sì, ha una nonna, diciamo che abbiamo una nonna, cioè non abbiamo nonni né zii disponibili mai, però se chiediamo una volta ogni 1000 anni, insomma, qualche oretta ci ritengono.
0: Caspita, ci sta. Mai dimenticare la coppia, mai.
1: No, anche perché comunque sono un po' lontani, quindi comunque un po' scomodo portarli per resto, però
3: avete detto andiamo più lontano possibile, sul Monte Grappa.
0: Che non ci trovino, che non ci dicano,
3: dove ci
0: scendete, che ci sono problemi.
3: E dove ci sia alcol, Monte Grappa, quindi lontano dai figli.
1: Sì, abbiamo mangiato lì su un agriturismo e invece oggi ho festeggiato con i miei 30 colleghi. Quindi...
0: 30 colleghi?
1: Sì.
0: E dove lavori?
1: Lavoro qua a Vico d'Arcere.
3: Quindi ho capito. Senti, ma anche le candeline non soffi più. Chi ha dei bambini piccoli non soffre più nemmeno le candeline, perché soffrono i bambini.
1: No, perché dopo festeggiamo domenica, diciamo, con tutti gli amici, perché andiamo ad Asiago, facciamo una giornata ad Asiago e
3: sempre
1: poi andiamo a mangiare al Cubalet.
0: Ti piace la montagna, Desiree?
1: No.
0: Come no? Obbligata, quindi.
3: Andiamo a Asiago, a Monte Grappa.
0: Il marito ama la montagna.
1: No, è perché per cambiare, insomma, la giornata, ho detto facciamo una giornata ad Asiago con tutti gli amici, poi da lì ci troviamo a mangiare a rifugio Kubalek e torniamo, insomma, una giornata tutti in compagnia.
0: Bene, dai, stai festeggiando parecchio comunque, non ti puoi lamentare.
3: Allora.
1: No.
3: Desiree, mi ripeti un attimo quanti anni ha la figlia più grande?
1: La 4.5 Leonardo.
3: Quindi è nato nel 2022. Allora ti dico una curiosità: noi abbiamo festeggiato il tuo compleanno prima di oggi nel 2021, tu non avevi figli quando
0: pensa l'abbiamo come è cambiata la vita.
3: No, pensa col fatto che stiamo festeggiando Desiree, che all'epoca pensava.
1: Mi ha chiesto, gli ho detto guarda, non ti ho più risposto, ma perché così i bambini piccoli fanno un casino assurdo, quindi anche la telefonata, che per noi è semplice, banale, è una cosa impossibile da fare.
0: Però hai visto che ce l'abbiamo fatta quest'anno?
3: Abbiamo festeggiato
1: urlare.
3: Abbiamo festeggiato Desiree e poi Desiree mamma di due figlie addirittura.
0: Sono cambiate le cose. Quando uno dice novità, caspita, alla fine tante novità.
3: Desiree, ti auguriamo veramente una giornata fantastica con i tuoi bei bambini.
1: Grazie anche a voi della chiamata, insomma, è stato piacere sentirvi. Ecco.
0: Un bacio a te, cucciolotti.
3: Ciao.
1: Allora,
3: ciao.
1: Un attimo che vi faccio salutare l'università.
3: Vai.
1: Leonardo, aspetta un secondo, vieni qua.
0: Ciao Leonardo.
1: Ciao. Anche il bacio.
0: Anche il bacio, ragazzi, ma che bello. Ciao.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: giovedì ci sarà la svolta, Paolo. E quindi la signora di cui abbiamo parlato prima con le infradito dovrà mettere anche le scarpe chiuse. Probabilmente.
1: Perché dici?
0: Perché
1: cambio il tempo.
0: Sì, ho dato un'occhiata.
1: Tra mercoledì e giovedì, tra giovedì e venerdì.
0: Tra giovedì e venerdì, sia giovedì che venerdì, piogge e aria più fresca. Arriviamo a 19 gradi e questa sarà più o meno la temperatura che ci porteremo per tanti
1: giorni.
0: Non
1: so dove tu l'hai visto, io invece ho visto che la settimana prossima invece temperatura è anche a 25, 26, 27
0: allora,
1: gradi.
0: Allora ti spiego, perché io ho visto questo articolo e poi sono andata a vedere da noi cosa succede.
1: 3B, su 3B.
0: Sì, la prossima settimana invece mercoledì, giovedì e venerdì 23 gradi ho visto e dopo crolla di nuovo a 19. Ci saranno tre giorni di ancora abbastanza bello
1: sì,
0: insomma.
1: All'incirca ho visto
0: bello ci sarà spesso, però le temperature sì, poi torneranno a salire.
1: Perché ripeto, non sappiamo nemmeno cosa metterci, insomma, quindi o da una parte o dall'altra, quindi
0: bisogna avere sempre un po' di cose appresso, il giubbettino, comunque la manica corta per ora ancora
1: tiene, anche il pantalone corto, io sto bene.
0: Ah sì? Hai il pantalone corto adesso? Non me ne sono accorto.
1: Sì, il pantalone corto, tutto bene. Sì, molto molto, io le temperature fresche le prediligo, prediligo, le sopporto bene, il caldo caldo no, però se devo fare una scelta dico vabbè il caldo caldo, se devo fare una scelta.
0: Proprio. Ah sì?
1: Sì, sono molto marinario. Tu lo sai, quindi con il caldo mi butto in acqua, anche se quest'anno sono andato al mare poche volte.
0: Anch'io pochissimo.
1: Ma sai perché? Perché ogni volta dico ma sì, è lì il mare, domani vado e invece mi trovavo sempre cose da fare, ma sì domani ed è arrivato Ferragosto e settembre nel giro di un attimo. Va bene, adesso ascoltiamoci due canzoni adesso senza interruzioni, sono quasi le 6:30 del pomeriggio o di sera, fate voi. Too Funky di George Michael e poi Li Banderas con This Is Your Life, siamo negli anni 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo,
7: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
6: la migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: A questo punto parliamo ancora una volta dei nostri amici Stefano e Alessia, cercatori di lucciole, che finalmente sono arrivati in Bogotà.
1: Allora, noi li abbiamo avuti ospiti quando sono rientrati dal loro viaggio, esatto, il primo viaggio in Thailandia in bicicletta, sono andati fino in Thailandia e poi sono tornati indietro in aereo, chiaramente, e li abbiamo intervistati, insomma, erano in due all'epoca, come Desiree l'abbiamo intervistata, cioè l'abbiamo conosciuta, che non aveva figli, adesso ne ha due, insomma, anche per dire, loro hanno scelto un bel viaggio nel Sud America, in bicicletta, e sono in due e mezzo adesso.
0: Eh sì, non se l'aspettavano, non era voluta questa cosa, però nel bel mezzo del viaggio c'è stata questa sorpresa. Infatti Alessia aspetta un bimbo e da 6 mesi, per cui adesso si dovrà organizzare per tornare a casa. Infatti torneranno un pochino prima, il viaggio doveva essere leggermente più lungo, però giustamente tornano un goccino prima e tornano anche con il cagnolino Mariposa che hanno trovato
1: per strada
0: durante il viaggio,
1: esatto.
0: E quindi anche loro sono andati via in due, alla fine tornano in quattro.
1: Ecco, sono partiti da in Ushuaia, in Argentina, nell'estremo sud, e in questo momento si trovano a Bogotà, 9 mesi dopo, circa 14.000 chilometri percorsi e 6 paesi attraversati. Un bel viaggio, mi viene a dire anche un po' rischioso, perché insomma l'Amazzonia e il Brasile non sono paesi molto tranquilli attualmente, quindi bravi, coraggiosi, e li aspettiamo quando torneranno, non si sa quando, eh?
0: No, però non manca molto a quanto ho capito. Tra l'altro hanno fatto un video molto simpatico per far capire, per dire a tutti, insomma, rendere noto il sesso del bimbo, sarà un maschio o una femmina, e al cagnolino Mariposa hanno messo lì due straccetti, perché questo hanno uno azzurro e uno rosa, e Mariposa è dovuta andare verso quello blu in questo caso, e quindi tutti hanno saputo che aspettano un maschietto.
1: Carino, va bene. Allora li aspettiamo, Stefano e Alessia, quando torneranno, sono convinto ritorneranno anche da noi. Ritornerà.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: di questa canzone. Ti ho mandato anche un remix, ti ricordi che ti ho mandato un remix bellissimo, stupenda. Questa canzone è già bella, anche il suo remix è proprio carino, bello,
1: vero, rock
0: Dio di Michael Jackson. Siamo in chiusura, ricordiamo che ottobre è appena cominciato, il quinto giorno oggi, ed è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarin trovate infatti tutti i modelli in oro e perle firmati come te gioielli con il 20% di sconto, perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, fate voi ciò che volete festeggiare, va benissimo, ogni occasione quindi è buona per regalare una perla, ma affrettatevi perché la promozione vale solamente per questo mese. Passate a trovare Anna, Karin e Stefano da Gioielleria Ballarin, quindi scegliete dove sceglierete il vostro gioiello, comete gioielli con il 20% di sconto. Scusate, Gioielleria Ballarin è in Viale Padova Sottomarina, ma anche sui social con questa super offerta.
1: Bene, è tutto per quanto ci riguarda. Noi torniamo come al solito domani a partire dalle 16, ma rimanete con noi perché da questa sera parte un nuovo programma. Ogni giorno dalle 19 alle 20 si chiama Rewind ed è un programma che ripercorre un po' questi ultimi 50 anni per festeggiare i nostri 50 anni, Paolo.
0: Perché Radio VCS fece il capolino nell'etere esattamente il 18 di ottobre del 1976. Quindi in un'ora i grandi successi con una voce
1: Di Renata, la voce Bullo, di Renata, che vi racconterà un po' quello che è successo anche, diciamo, negli anni, tutte le innovazioni che ci sono state,
0: esatto,
1: tutte
0: le curiosità di questi anni. Sarebbe una bella idea. Va bene, Cinzia, ciao.
1: A domani,
0: ciao,
1: buona serata.
0: Ciao. Anche a voi.
1: 19 e un minuto.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com.
6: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
9: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
13: Rewind. Dal lunedì al venerdì alle ore 19 su Radio BCS c'è Rewind, la musica più bella e le storie da ricordare dal 1976 a oggi.
14: Rewind.

BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Il 23 aprile del 2005 viene caricato il primo video su YouTube. L'idea di una piattaforma per condividere contenuti video cambierà l'intrattenimento e il modo di comunicare nel mondo digitale.

0: Stai ascoltando Rewind, la musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS, 50 anni di storia.
1: Rewind.

0: sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
6: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
5: Concessionario ufficiale?
6: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
5: Cosa puoi trovare?
6: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
5: Punti forti?
6: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
5: Chi vince su tutti?
6: Campello Motors.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Stai ascoltando Rewind. La musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS, 50 anni di storia.
3: Rewind.

0: Radio BCS. Dal 1976, le storie da ricordare. Il 5 luglio del 1994, Jeff Bezos fondava Amazon nel garage di casa a Seattle. Il sito nasceva come libreria online, ma poneva le basi per diventare una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo.
1: Rewind.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta

0: Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Rewind, riavvolgiamo il nastro dei ricordi. La musica più bella e le storie da ricordare. Dal 1976 a oggi.

Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Nel 2015 Milano ospita l'Expo con il tema Nutrire il pianeta. Oltre 20 milioni di persone visitano padiglioni innovativi tra tecnologia, cultura

0: Rewind termina qui. Il nostro viaggio nei ricordi ritorna domani dalle 19. Buona serata.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
0: Be active. Be-

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
0: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
0: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
0: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jebis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60.

0: Natale.
1: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
2: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: classic ever.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.